0: Rotation. L'alta rotazione delle novità più richieste in discoteca.
1: Number 21.

0: I numeri che fanno perdere la testa. Max Rotation. Choose your number.
1: Number 15.

0: Sono le 6:00.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: www.maxradio.it per informarti sempre di più alla sezione news, il posizionamento degli autovelox nelle strade della nostra regione.
11: Dance with me. Disco Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
3: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
2: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
3: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
4: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
6: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
7: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
6: Perugia, via Piccolpasso 42.
7: Al centro commerciale con le strada.
6: Quasar Village.
7: Belvedere a Città di Castello.
8: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
7: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
8: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
9: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica, in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
10: Ehi, ascoltalo!
11: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
12: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
10: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Apple si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Funcastica.
2: Non è una semplice fiera, non è un parco giochi, non è un festival cosplay.
1: È tutto questo insieme. A Fantastica il 13-14 giugno al Parco di Pila.
2: Puoi entrare nella realtà virtuale.
1: Sfidare gli amici a videogames e giochi da tavolo.
2: Pilotare auto e droni.
1: Vivere il mondo cosplay. Giocare.
2: Cantare.
1: E divertirti per due giorni in un evento dove il pubblico non guarda soltanto, ma partecipa davvero.
2: E sabato 13 sera, a partire dalle 22, Cartoon Mania Party, DJ set karaoke, con le più belle sigle cartoon da cantare e ballare tutti insieme.
1: Fantastica, si legge Fantastica, ma si scrive con la U. Il 13 e 14 giugno al Parco di Pila, Perugia.
2: Visita fantastica.it per scoprire quello che ti aspetta e acquistare i biglietti a prezzo scontato.
1: Fantastica, il 13-14 giugno al Parco di Pila. Giugno 2026, alla concessionaria Depoi, arriva il mese dell'usato.
3: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
1: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
3: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero per un risparmio come sempre, senza confronti.
1: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
3: Offerta valida fino al 30 giugno. Solo su vetture e veicoli commerciali e moto disponibili.
4: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
5: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
6: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
4: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
6: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
7: Radio Live, l'esclusiva.

0: e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp. Dance
2: with me. Disco Max, 70s and 80s Situation. Un successo dopo l'altro, gli anni 70 e 80.

Disco Max. Disco Max, 70s and 80s Situation. Gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima.

0: Funcastica.
1: Non è una semplice fiera, non è un parco giochi, non è un festival cosplay.
0: È tutto questo insieme. A Fantastica il 13-14 giugno al Parco di Pila.
1: Puoi entrare nella realtà virtuale.
0: Sfidare gli amici a videogames e giochi da tavolo.
1: Pilotare auto e droni.
0: Vivere il mondo cosplay. Giocare.
1: Cantare.
0: E divertirti per due giorni in un evento dove il pubblico non guarda soltanto, ma partecipa davvero.
1: E sabato 13 sera, a partire dalle 22, Cartoon Mania Party, DJ set karaoke, con le più belle sigle cartoon, da cantare e ballare, tutti insieme.
0: Fantastica, si legge Fantastica, ma si scrive con la U, il 13 e 14 giugno, al Parco di Pila, Perugia.
1: Visita fantastica.it per scoprire quello che ti aspetta e acquistare i biglietti a prezzo scontato.
0: Fantastica, il 13-14 giugno, al Parco di Pila.
2: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
3: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
2: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
3: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
5: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
7: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
6: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
8: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
6: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
8: Ci trovi su www.autosperanza.it. The country exist.
9: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
10: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
11: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
12: Puoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 6 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 074.

0: quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni e lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548. Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
1: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
0: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Disco Mass, the Disco Music Situation.

0: Carponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
1: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
0: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
5: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
6: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine,

0: a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it. Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise.

0: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
1: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
0: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
1: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Max Radio News.
2: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. This is the dancing time in a summer day. Max Radio News. La tua estate alla radio. Red Lit. The new release on Max Energy.

0: a 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it. Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
1: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia e inoltre bulloneria. Vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
2: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
5: Ehi, ascoltalo!
6: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
1: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e

0: Per Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
3: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
4: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
3: Perugia, via Piccolpasso 42.
4: Al centro commerciale Collestrada.
3: Quasar Village.
4: Belvedere a Città di Castello.
3: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
4: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
3: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: This is the Dancing Time in a summer day. Max Radio Energy, la tua estate alla radio.
6: L'almanacco del giorno vi è presentato da
7: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
8: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Domenica 14 giugno 2026 è il 165esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:47. Il santo del giorno è Sant'Eliseo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 giugno del 1777 l'America adotta ufficialmente la celebre Stars and Stripes, ossia la bandiera a stelle e strisce. Nel 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti, elenco di pubblicazioni proibite dalla Chiesa Cattolica creato nel 1559 da Papa Paolo IV. Nel 1971 a Londra apre il primo Hard Rock Café, la catena di proprietà della tribù di nativi americani Seminole, dove si può sorseggiare un caffè fantasticando sulle mitiche chitarre di Jimi Hendrix e John Lennon o sugli abiti di Freddie Mercury e Madonna. E nel 2004 l'OMS istituisce la giornata mondiale del donatore di sangue. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 giugno del 2012, dopo 25 anni, scompare un significativo pezzo di storia della pallavolo non solo italiana. Il gruppo Benetton si ritira dal volley e dal basket e la Sisley Treviso non presenta la documentazione per l'iscrizione al campionato di Serie A 2012-2013. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 giugno del 1969 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Storie d'amore. Nel 1975 Riccardo Cocciante lancia il disco L'Alba. E nel 1978 Tu di Umberto Tozzi è in cima alla Hit Parade. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ernesto Guevara, più noto come Che Guevara, nato a Rosario il 14 giugno 1928 e scomparso alla Higuera il 9 ottobre 1967. È stato un rivoluzionario, guerrigliero, scrittore, politico e medico argentino. Compie oggi 86 anni il cantautore e scrittore italiano Francesco Guccini. Ne compie 80 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Spegne 72 candeline la numero uno del rock italiano Gianna Nannini. 69 candeline sulla torta della giornalista italiana Giovanna Botteri. Compie 65 anni Paolo Bonolis. Romano de Roma è una star del piccolo schermo, dove da un quarantennio intrattiene il pubblico come conduttore televisivo e showman. Compie 57 anni Steffi Graf, ex tennista tedesca naturalizzata statunitense, considerata da molti la migliore tennista e tra le migliori atlete della storia. Spegne 46 candeline Vittorio Brumotti, conduttore televisivo e ciclista italiano, campione di Bike Trial. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 giugno 1837 di Giacomo Leopardi. Massimo poeta dell'Ottocento e filosofo geniale, è tra i più influenti rappresentanti della letteratura mondiale. Nel 1968 ci lasciava invece il poeta italiano e premio Nobel Salvatore Quasimodo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il denaro fa l'uomo ricco, l'educazione lo fa signore.
6: L'almanacco del giorno vi è presentato da
7: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
9: Max Radio Energy.

0: fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Borsi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Funcastica.
1: Non è una semplice fiera, non è un parco giochi, non è un festival cosplay.
3: È tutto questo insieme. A Fantastica il 13-14 giugno al Parco di Pila.
1: Puoi entrare nella realtà virtuale.
3: Sfidare gli amici a videogames e giochi da tavolo.
1: Pilotare auto e droni.
3: Vivere il mondo cosplay. Giocare.
1: Cantare.
3: E divertirti per due giorni in un evento dove il pubblico non guarda soltanto, ma partecipa davvero.
1: E sabato 13 sera, a partire dalle 22, Cartoon Mania Party, DJ set karaoke, con le più belle sigle cartoon da cantare e ballare tutti insieme.
3: Fantastica, si legge fantastica, ma si scrive con la U. Il 13-14 giugno al Parco di Pila, Perugia.
1: Visita funtastica.it per scoprire quello che ti aspetta e acquistare i biglietti a prezzo scontato.
3: Fantastica, il 13-14 giugno al Parco di Pila.
4: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golose.

0: qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tedris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Giardini Tedris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
3: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
4: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
3: Perugia, via Piccolpasso 42.
4: Al centro commerciale con le strada.
3: Quasar Village.
4: Belvedere a Città di Castello.
1: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
4: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
1: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Max Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
6: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
7: L'oroscopo di Maya.
8: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, chi è solo da tempo fa fatica a conoscere persone stimolanti. Chi ha una relazione di coppia non deve alimentare polemiche inutili. Nella sfera lavorativa sono in arrivo delle soluzioni alternative. Toro, i single possono vivere una giornata abbastanza negativa. Chi fa parte di una coppia solida può fare dei progetti importanti con la dolce metà. Questo è il momento giusto per iniziare ad allargare il giro d'affari. Gemelli, l'ambizione dei cuori solitari può essere finalmente premiata. Chi fa parte di una coppia invece sta attraversando un momento davvero complesso. Parlate di più, in ambito lavorativo è necessario usare più impegno. Cancro, per quanto riguarda la salute, iniziate ad avere finalmente una buona vitalità e una buona energia. Per quanto riguarda l'amore c'è un po' di rabbia nel cuore. Per chi deve sostenere un test, un esame o un colloquio, è un momento favorevole. Leone, potreste ricevere oggi un'improvvisa illuminazione grazie all'intervento di qualcuno, che anche senza volerlo vi spingerà a riflettere su vari aspetti della vostra vita. Questa nuova prospettiva vi aiuterà moltissimo. Vergine, le passioni e gli interessi condivisi saranno il cuore pulsante della relazione di coppia. Per i single questa giornata promette grandi opportunità, mentre nel lavoro, con costanza e impegno, potrete superare ogni ostacolo. Bilancia. Ci sono giornate in cui ci si sente incompresi e si tende a chiudersi in se stessi o in se stesse. È il momento di uscire invece dal vostro guscio protettivo e iniziare a cercare attivamente ciò che desiderate dalla vita. Scorpione. Le stelle illumineranno la sfera delle amicizie. Sarete amici e amiche affidabili e presenti. Sul fronte lavorativo godrete di rapporti molto positivi con chi collabora con voi. Sagittario, anche per le nuove storie d'amore sarà importante osare, in modo da rendere il periodo indimenticabile. Ultimamente le maggiori soddisfazioni derivano dal lavoro. Amate ciò che fate e questo vi dà una marcia in più. Capricorno, mostratevi sensibili e attenti ai vostri affetti, prendendovi cura di loro, come mai avete fatto prima. Nel lavoro sentirete una forte spinta a fare o disfare. È arrivato il momento di ottenere quei meriti che vi spettano da tempo. Acquario, in questo periodo tutto sembra procedere nel modo giusto, quindi siate fiduciosi. Nel lavoro fino ad ora avete evitato di

0: di esprimere la vostra opinione, ma da ora in avanti potrete sentirvi liberi di parlare senza filtri. Pesci, arriveranno idee brillanti e facilità nella pianificazione di ogni giornata. Ogni impresa sarà coronata dal successo, dalle nuove iniziative alle nuove conoscenze, dai sogni a lungo accantonati ai giochi seduttivi con il partner. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. L'amicizia inizia quando si smette di cercare l'utile. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
3: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
4: Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate. Solo su Max Radio Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
2: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
1: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
2: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio a Dellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
3: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti. Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
3: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
5: Radio Live, l'esclusiva.

0: energia. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Red Lit. The new release of Max Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Giugno 2026, alla concessionaria Depoi, arriva il mese dell'usato.
2: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
1: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
2: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero per un risparmio come sempre, senza confronti.
1: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
2: Offerta valida fino al 30 giugno. Solo su vetture e veicoli commerciali e moto disponibili.
3: Da un'idea di Donato, Napurè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Pony Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano. Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: It's good music.

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
2: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Al centro commerciale Collestrada.
2: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
2: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
3: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
2: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 0753726950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
4: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
5: Funcastica.
6: Non è una semplice fiera, non è un parco giochi, non è un festival cosplay.
5: È tutto questo insieme. A Fantastica il 13-14 giugno al Parco di Pila.
6: Puoi entrare nella realtà virtuale.
5: Sfidare gli amici a videogames e giochi da tavolo.
6: Pilotare auto e droni.
5: Vivere il mondo cosplay. Giocare.
6: Cantare.
5: E divertirti per due giorni in un evento dove il pubblico non guarda soltanto, ma partecipa davvero.
6: E sabato 13 sera, a partire dalle 22, Cartoon Mania Party, DJ set karaoke, con le più belle sigle cartoon, da cantare e ballare tutti insieme.
5: Fantastica, si legge fantastica, ma si scrive con la U. Il 13 e 14 giugno al Parco di Pila, Perugia.
6: Visita fantastica.it per scoprire quello che ti aspetta e acquistare i biglietti a prezzo scontato.
5: Fantastica, il 13-14 giugno al Parco di Pila.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
9: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
10: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
11: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
12: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
13: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
12: Antonio Desiderio,
14: restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
13: Chiama Red, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Pompielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
15: Sole, mare e Max Radio Energy.

0: Giugno 2026, alla concessionaria Depoi, arriva il mese dell'usato.
1: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
0: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
1: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero, per un risparmio come sempre, senza confronti.
0: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
1: Offerta valida fino al 30 giugno. Solo su vetture, veicoli commerciali e moto disponibili.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
5: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì al domenica compresa, dalle 9 alle 21.

0: e se non ci trovi chiamaci al 334 73 57 548.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo €10.200, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale €28.570. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.

0: via via. Vieni via con me.
1: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri l'annuncio di Donald Trump sull'imminente firma dell'accordo di pace con l'Iran, ma nelle ultime ore il percorso verso l'intesa torna a farsi incerto. Il presidente statunitense, che oggi compie 80 anni, aveva assicurato che la firma sarebbe arrivata oggi, domenica, con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz a tutti e senza pedaggi. Tempi confermati anche dal premier pakistano, mediatore centrale del negoziato. Ma da Teheran è arrivata una frenata improvvisa. Le autorità iraniane giudicano i tempi non maturi e chiedono ulteriori verifiche sul testo. Intanto sentiamo che cosa prevede il memorandum d'intesa secondo quanto trapelato finora. Il servizio di Alessio Galea.
4: Stop immediato alle ostilità, revoca del blocco navale americano e riapertura da parte di Teheran dello stretto di Hormuz. Divergenze sul nodo dei pedaggi, secondo gli Stati Uniti, non ci saranno, mentre l'Iran afferma che saranno dovuti. Ma il capitolo più controverso resta il dossier nucleare. Secondo l'Iran non è incluso nell'attuale memorandum, mentre Washington afferma che la bozza prevede il completo smantellamento del programma nucleare iraniano e la distruzione delle scorte di uranio arricchito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo. Gli altri punti prevedono la sospensione delle sanzioni contro l'Iran e il piano di ricostruzione per 300 miliardi di dollari. Tra i 14 punti della bozza anche lo sblocco di 24 miliardi di fondi iraniani congelati, con modalità e tempi da definire.
3: Ieri la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Ci considerano la feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale Vannacci, che ha detto no all'ipotesi di alleanza con il centrodestra. Dovremmo dire di sì ora a chi segue l'agenda Draghi, ha aggiunto. Molte le critiche verso la nuova formazione da parte della maggioranza di governo. Vannacci ha scelto di essere la quinta colonna della sinistra, ha detto il vice premier Tajani. E sempre a Roma, ieri quattro diverse manifestazioni hanno attraversato la città. Un corteo con migliaia di partecipanti, organizzato da Forza Nuova e Casa Pound, si è svolto tra Piazza Risorgimento e Piazza della Libertà per sostenere le politiche di remigrazione. Dal lato opposto, nel pomeriggio, è partito dal Colosseo il grande corteo contro la remigrazione, organizzato da Arce e CGL, che ha richiamato associazioni, studenti e realtà sociali. E poi due altre iniziative dei centri sociali di Provita. 1500 gli agenti schierati, in gran parte per il corteo a favore della remigrazione. Nessun disordine. Roma ha superato un altro esame, ha detto il prefetto Giannini. 7 morti per incidenti in montagna nell'arco di 24 ore tra Cervinio e Monte Bianco. Sono stati recuperati i corpi di 4 alpinisti che da soli o in cordata tentavano di scalare le vette più note. Si aggiungono ai 3 precipitati insieme sul Gran Paradiso. Sentiamo Daniela Ubaldi.
5: Una strage diffusa e silenziosa nello scenario di alcune delle cime più belle delle Alpi, alla ricerca di vette oltre i 4.000. Sono 4 le vittime registrate tra gli alpinisti che tentavano percorsi noti tra Cervino e Monte Bianco. Si vanno ad aggiungere ai 3 alpinisti trentini che hanno trovato la morte il giorno prima sul Gran Paradiso. Sul Monte Bianco, nella zona del ghiacciaio della Brenva, è stato recuperato nelle ultime ore dal soccorso alpino valdostano, che lavora insieme ai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt, il corpo di un alpinista dalla nazionalità ancora da accertare. Sarebbe precipitato nella zona del Pic Tindal, lungo la via normale italiana che conduce alla vetta del Monte Cervino. Sempre sul Cervino un altro incidente è costato la vita a un altro alpinista recuperato insieme al compagno di cordata rimasto illeso. Sul Mont Maudit, che fa parte del gruppo del Monte Bianco, un'altra cordata di 2 persone è precipitata fatalmente mentre percorreva la celebre tecnica Cresta Kufner sul versante francese del massiccio a 4.465 metri. Identificati intanto tutti e 3 gli esperti alpinisti trentini per i quali è stata fatale la scalata della parete nord del Gran Paradiso. I corpi trovati dai soccorritori a 3.600 metri di quota.
3: A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, non emerge alcuna traccia delle due sorelle fuggite nella notte dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Le indagini, coordinate dalla procura di Sulmona, si stanno concentrando sulla complessa situazione familiare. Dopo anni in comunità e la revoca della responsabilità genitoriale a entrambi i genitori, la potestà era stata restituita al padre appena 2 settimane fa. Cresce il sospetto che non si tratti di un allontanamento volontario. Mondiali, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco, la Turchia di Montella battuta a sorpresa dall'Australia, il Qatar ferma la Svizzera, stasera entrano in scena Germania e Olanda. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita, abbiamo tutto il tempo per migliorare. Carlo Ancelotti non perde il suo tradizionale aplomb e mette in cascina il primo punto del suo Brasile, ottenuto nella partita di cartello di queste prime giornate del Mondiale contro il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso torneo iridato. I verde-oro faticano per tutto il match, vanno sotto al 21esimo per la rete di Saibari e ringraziano la prodezza di Vinicius al 32esimo per l'1-1. Finisce 1-1 anche Svizzera-Qatar. Elvetici, avanti con un rigore di Embolo, non sfruttano la gragnuola di occasioni per il raddoppio e al 94esimo incassano il gol di Kouki che consegna al Qatar il primo storico punto in una rassegna iridata. Alla Scozia basta un gol di McGinn per superare Haiti, l'Australia rovina il debutto della Turchia di Vincenzo Montella. Iran Kunda al 27esimo e Matkalf al 75esimo siglano il 2-0 per i Socceroos. Stasera entrano in scena Germania e Olanda rispettivamente contro Curaçao e Giappone.
3: Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona. Prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa. È tutto per ora, a più tardi.
7: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
8: Red Lit. The new release on Max Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
3: E con il suo design inconfondibile Omoda.
2: JQ Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ. Due caratteri, un'unica destinazione. La tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Puoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
6: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
5: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise.

0: Finanza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen. E la nuova Audi A5 da 499 euro al mese con Audi Value.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Funcastica
4: non è una semplice fiera, non è un parco giochi, non è un festival cosplay.
3: È tutto questo insieme. A Fantastica il 13-14 giugno al Parco di Pila.
4: Puoi entrare nella realtà virtuale,
3: sfidare gli amici a videogames e giochi da tavolo,
4: pilotare auto e droni,
3: vivere il mondo cosplay, giocare,
4: cantare
3: e divertirti per due giorni in un evento dove il pubblico non guarda soltanto, ma partecipa davvero.
4: E sabato 13 sera, a partire dalle 22, Cartoon Mania Party, DJ set karaoke, con le più belle sigle cartoon, da cantare e ballare, tutti insieme.
3: Fantastica, si legge Fantastica, ma si scrive con la U, il 13 e 14 giugno, al Parco di Pila, Perugia.
4: Visita fantastica.it per scoprire quello che ti aspetta e acquistare i biglietti a prezzo scontato.
3: Fantastica, il 13-14 giugno, al Parco di Pila.
5: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
5: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
6: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
7: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
8: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
9: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
8: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
9: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
8: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
10: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar, in via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
11: Una canzone tira l'altra su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Due radio, il meglio della musica.
12: L'almanacco del giorno vi è presentato da
13: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
14: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Domenica 14 giugno 2026 è il 165esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.47. Il santo del giorno è Sant'Eliseo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 giugno del 1777 l'America adotta ufficialmente la celebre Stars and Stripes, ossia la bandiera a stelle e strisce. Nel 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti, elenco di pubblicazioni proibite dalla Chiesa Cattolica creato nel 1559 da Papa Paolo IV. Nel 1971 a Londra apre il primo Hard Rock Café, la catena di proprietà della tribù di nativi americani Seminole, dove si può sorseggiare un caffè fantasticando sulle mitiche chitarre di Jimi Hendrix e John Lennon o sugli abiti di Freddie Mercury e Madonna. E nel 2004 l'OMS istituisce la giornata mondiale del donatore di sangue. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 giugno del 2012, dopo 25 anni, scompare un significativo pezzo di storia della pallavolo non solo italiana. Il gruppo Benetton si ritira dal volley e dal basket e la Sisley Treviso non presenta la documentazione per l'iscrizione al campionato di Serie A 2012-2013. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 giugno del 1969 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Storie d'amore. Nel 1975 Riccardo Cocciante lancia il disco L'Alba. E nel 1978 Tu di Umberto Tozzi è in cima alla Hit Parade. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ernesto Guevara, più noto come Che Guevara, nato a Rosario il 14 giugno 1928 e scomparso alla Higuera il 9 ottobre 1967. È stato un rivoluzionario, guerrigliero, scrittore, politico e medico argentino. Compie oggi 86 anni il cantautore e scrittore italiano Francesco Guccini. Ne compie 80 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Spegne 72 candeline la numero uno del rock italiano Gianna Nannini. 69 candeline sulla torta della giornalista italiana Giovanna Botteri. Compie 65 anni Paolo Bonolis. Romano De Roma è una star del piccolo schermo, dove da un quarantennio intrattiene il pubblico come conduttore televisivo e showman. Compie 57 anni Steffi Graf, ex tennista tedesca naturalizzata statunitense, considerata da molti la migliore tennista e tra le migliori atlete della storia. Spegne 46 candeline Vittorio Brumotti, conduttore televisivo e ciclista italiano, campione di bike trial. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 giugno 1837 di Giacomo Leopardi. Massimo poeta dell'Ottocento e filosofo geniale, è tra i più influenti rappresentanti della letteratura mondiale. Nel 1968 ci lasciava invece il poeta italiano e premio Nobel Salvatore Quasimodo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il denaro fa l'uomo ricco, l'educazione lo fa signore.
15: L'almanacco del giorno vi è presentato da
13: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
16: The Best of Max.
17: The Best of Max.
18: The Best of Max.
19: Max.
20: The best of
21: the pop compilation.
22: The pop compilation.

Yeah.

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti. Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
1: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
2: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
5: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
4: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
5: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
1: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp. Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
2: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starter Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, chi è solo da tempo fa fatica a conoscere persone stimolanti. Chi ha una relazione di coppia non deve alimentare polemiche inutili. Nella sfera lavorativa sono in arrivo delle soluzioni alternative. Toro, i single possono vivere una giornata abbastanza negativa. Chi fa parte di una coppia solida può fare dei progetti importanti con la dolce metà. Questo è il momento giusto per iniziare ad allargare il giro d'affari. Gemelli, l'ambizione dei cuori solitari può essere finalmente premiata. Chi fa parte di una coppia invece sta attraversando un momento davvero complesso. Parlate di più. In ambito lavorativo è necessario usare più impegno. Cancro, per quanto riguarda la salute, iniziate ad avere finalmente una buona vitalità e una buona energia. Per quanto riguarda l'amore, c'è un po' di rabbia nel cuore. Per chi deve sostenere un test, un esame o un colloquio, è un momento favorevole. Leone, potreste ricevere oggi un'improvvisa illuminazione grazie all'intervento di qualcuno, che anche senza volerlo vi spingerà a riflettere su vari aspetti della vostra vita. Questa nuova prospettiva vi aiuterà moltissimo. Vergine, le passioni e gli interessi condivisi saranno il cuore pulsante della relazione di coppia. Per i single questa giornata promette grandi opportunità, mentre nel lavoro, con costanza e impegno, potrete superare ogni ostacolo. Bilancia, ci sono giornate in cui ci si sente incompresi e si tende a chiudersi in se stessi o in se stesse. È il momento di uscire invece dal vostro guscio protettivo e iniziare a cercare attivamente ciò che desiderate dalla vita. Scorpione, le stelle illumineranno la sfera delle amicizie. Sarete amici e amiche affidabili e presenti. Sul fronte lavorativo godrete di rapporti molto positivi con chi collabora con voi. Sagittario, anche per le nuove storie d'amore sarà importante osare, in modo da rendere il periodo indimenticabile. Ultimamente le maggiori soddisfazioni derivano dal lavoro. Amate ciò che fate e questo vi dà una marcia in più. Capricorno, mostratevi sensibili e attenti ai vostri affetti, prendendovi cura di loro, come mai avete fatto prima. Nel lavoro sentirete una forte spinta a fare o disfare. È arrivato il momento di ottenere quei meriti che vi spettano da tempo. Acquario, in questo periodo tutto sembra procedere nel modo giusto, quindi siate fiduciosi. Nel lavoro fino ad ora avete evitato di esprimere la vostra opinione, ma da ora in avanti potrete sentirvi liberi di parlare senza filtri. Pesci, arriveranno idee brillanti e facilità nella pianificazione di ogni giornata. Ogni impresa sarà coronata dal successo. Dalle nuove iniziative alle nuove conoscenze, dai sogni a lungo accantonati ai giochi seduttivi con il partner. Oggi vi saluto con le parole di
5: Max. Radio ha presentato Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
2: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
3: E con il suo design inconfondibile Omoda.
2: JQ Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ. Due caratteri, un'unica destinazione. La tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
5: Ehi, ascoltalo!
6: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
7: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
5: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Mall. Si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong, per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio, sali bagno e lubrificazione.

0: piccante. Seduzioni e lingerie in via Dottori 90 a San Sisto Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni e lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
1: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: sono le 10
1: e l'altro i grandi successi dell'estate.
0: Solo su Max Radio Energy.
2: Via via, vieni via con me.
3: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
0: Max Radio News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Il memorandum d'intesa tra USA e Iran non sarà firmato oggi a Ginevra, come aveva invece annunciato ieri Donald Trump, nella speranza di una firma oggi, giorno del suo 80° compleanno. Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi, aveva scritto sui social ieri. Se non succederà, sappiamo cosa fare. L'allusione del capo della Casa Bianca era il ritorno dell'opzione militare. Ma Teheran frena e diversi esponenti di punta del regime islamico affermano ci sono ancora molti punti da chiarire prima della definizione dell'accordo e quando lo stretto riaprirà, dicono i Pasdaran, rimarrà sotto il pieno controllo dell'Iran. Nel frattempo in Libano ancora intensi bombardamenti da parte di Israele, mentre Hezbollah continua a lanciare razzi sia contro l'esercito di Tel Aviv nel territorio libanese, sia contro i territori del nord di Israele, cioè in Galilea. E oggi il premier israeliano Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza. La cronaca, un 17enne ha ucciso la zia e ha lanciato il cadavere nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione. L'omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, e sembra sia legato a gravi dissidi familiari. Il giovane ha confessato il delitto nella notte al magistrato Carmelo Barbaro della procura di Pordenone. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla procura dei minori di Trieste. Si indaga per omicidio nel caso della morte di Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto e affermato che ha lavorato per istituzioni e capi di Stato. La vittima di 60 anni è stata trovata nel pomeriggio in un appartamento del quartiere Nolo di Milano con vistose ferite alla testa. Si cerca l'arma del delitto. Nell'alloggio sono state trovate però diverse tracce di sangue. Sotto analisi anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona. Garlasco. Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semi-libertà, è uscito dal carcere ed è stato affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Basket. Milano batte ancora Venezia al Forum e ipoteca lo scudetto. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-79 gara 2 della finale e si porta una sola vittoria dal titolo. Martedì gara 3 in Laguna. La squadra di coach Poeta avrà il primo match point tricolore. Ed è tutto, a più tardi.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
5: Red Lit. Red Lit. Red Lit. Red Lit. Red Lit. The new release. The new release on Max Energy.
0: Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh place.
6: Music is like a fresh place.

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti. Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
1: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
2: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso: pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV. E se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica, in via 20 settembre 92, Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene, ma che bella pelle liscia e luminosa.
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
3: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
6: Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
5: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise.

0: Funcastica.
1: Non è una semplice fiera, non è un parco giochi, non è un festival cosplay.
0: È tutto questo insieme. A Fantastica il 13-14 giugno al Parco di Pila.
1: Puoi entrare nella realtà virtuale.
0: Sfidare gli amici a videogames e giochi da tavolo.
1: Pilotare auto e droni.
0: Vivere il mondo cosplay. Giocare.
1: Cantare.
0: E divertirti per due giorni in un evento dove il pubblico non guarda soltanto, ma partecipa davvero.
1: E sabato 13 sera, a partire dalle 22, Cartoon Mania Party, DJ set karaoke, con le più belle sigle cartoon, da cantare e ballare, tutti insieme.
0: Fantastica, si legge Fantastica, ma si scrive con la U. Il 13-14 giugno, al Parco di Pila, Perugia.
1: Visita fantastica.it per scoprire quello che ti aspetta e acquistare i biglietti a prezzo scontato.
0: Fantastica, il 13-14 giugno, al Parco di Pila.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo €10.200. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €28.570. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
0: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
0: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Al centro commerciale con le strada.
0: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
1: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
2: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
1: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 0753726950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
4: Max Radio Energy.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
5: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
6: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
5: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
7: Giugno 2026, alla concessionaria De Poi, arriva il mese dell'usato.
8: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
7: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
8: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero per un risparmio come sempre, senza confronti.
7: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
8: Offerta valida fino al 30 giugno. Solo su vetture e veicoli commerciali e moto disponibili.
9: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
10: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
11: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
10: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
11: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
10: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
12: Uno dopo l'altro, i grandi successi dell'estate, solo su Max Radio Energy.
13: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: L'alta rotazione è su Max Radio Energy.
2: Max Radio, Max Radio Energy.
1: Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 17 c'è Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare, arrampica, tutti i dischi da ascoltare in radio e da

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia e inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
5: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
6: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 71 47 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
7: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Il memorandum d'intesa tra USA e Iran non sarà firmato oggi a Ginevra, come aveva invece annunciato ieri Donald Trump, nella speranza di una firma oggi, giorno del suo 80° compleanno. Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi, aveva scritto sui social ieri. Se non succederà, sappiamo cosa fare. L'allusione del capo della Casa Bianca era il ritorno dell'opzione militare. Ma Teheran frena e diversi esponenti di punta del regime islamico affermano ci sono ancora molti punti da chiarire prima della definizione dell'accordo e quando lo stretto riaprirà, dicono i Pasdaran, rimarrà sotto il pieno controllo dell'Iran. Nel frattempo in Libano ancora intensi bombardamenti da parte di Israele, mentre Hezbollah continua a lanciare razzi sia contro l'esercito di Tel Aviv nel territorio libanese, sia contro i territori del nord di Israele, cioè in Galilea. E oggi il premier israeliano Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza. La cronaca, un 17enne ha ucciso la zia e ha lanciato il cadavere nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione. L'omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, e sembra sia legato a gravi dissidi familiari. Il giovane ha confessato il delitto nella notte al magistrato Carmelo Barbaro della procura di Pordenone. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla procura dei minori di Trieste. Si indaga per omicidio nel caso della morte di Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto, e ha affermato che ha lavorato per istituzioni e capi di Stato. La vittima di 60 anni è stata trovata nel pomeriggio in un appartamento del quartiere Nolo di Milano con vistose ferite alla testa. Si cerca l'arma del delitto. Nell'alloggio sono state trovate però diverse tracce di sangue. Sotto analisi anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona. Garlasco. Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semiliberazione, è uscito dal carcere ed è stato affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Basket. Milano batte ancora Venezia al Forum e ipoteca lo scudetto. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-79 gara 2 della finale e si porta una sola vittoria dal titolo. Martedì gara 3 in Laguna. La squadra di coach Poeta avrà il primo match point tricolore. Ed è tutto, a più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
5: Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit. The new release on Max Energy. Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate. Solo su Max Radio Energy.

0: Giugno 2026, alla concessionaria De Poi, arriva il mese dell'usato.
1: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
0: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
1: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero per un risparmio come sempre, senza confronti.
0: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
1: Offerta valida fino al 30 giugno, solo su vetture, veicoli commerciali e moto disponibili.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, imbrasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
5: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
6: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
5: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
6: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
7: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
8: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
9: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
10: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
9: Perugia, via Piccolpasso 42.
10: Al centro commerciale con le strada.
9: Quasar Village.
10: Belvedere a Città di Castello.
1: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
10: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
1: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
10: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
11: The Best of Mats.

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi e la radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Debutto amaro per i CT italiani al mondiale. Il Brasile di Ancelotti pareggia, la Turchia di Montella perde. 1-1 per i verdeoro con il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso mondiale. Sotto per la rete di Saibari al 21esimo, il Brasile pareggia al 32esimo con una prodezza di Vinicius. Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita. Abbiamo tutto il tempo per migliorare, commenta Ancelotti. Montella recrimina invece sulle tante occasioni sprecate dalla sua Turchia, battuta 2-0 dall'Australia con le reti di Irankunda e Matcalf. Ci hanno puniti in contropiede e ci sarebbe servito un gol sul calcio piazzato. Alla Svizzera non basta il gol sul rigore di Embolo per battere il Qatar, che al 94esimo fa 1-1 con Kouki e centra il suo primo storico punto in una rassegna iridata. Scozia-Haiti 1-0 a segno McGinn. Stasera entrano in scena Germania alle 19 contro Curaçao e Olanda dalle 22 opposta al Giappone. Nella notte Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona. Prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa, uscito di pista e finito contro le barriere nel Q3. Il monegasco non sa darsi pace per l'errore.
2: Su una qualifica così, dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per la gente che, per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, anche se vada Dio non va bene, ho vergogna.
1: Basket, festa grande a New York, i Knicks trionfano in NBA. La squadra di coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio, chiude la serie di finale sul 4-1 e c'entra un titolo che mancava da 53 anni. Titolo vicino anche per Milano nella nostra Serie A. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-90 anche gara 2 al Forum contro Venezia. Martedì la serie si sposta in Laguna, Milano avrà il primo match point scudetto. Pallavolo, seconda vittoria su 3 gare per l'Italia nella Nations League maschile. A Ottawa gli azzurri superano con un netto 3-0 la Turchia. Alla mezzanotte italiana, quarto e ultimo incontro del weekend canadese contro gli Stati Uniti. Pallanuoto, sfuma per un gol la rincorsa della Prorecco alla 12esima Champions League. Nella finale a Malta, liguri battuti 17-16 dai catalani del Barcelloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
0: Sole, mare e Max Radio Energy.

0: grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia e inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
3: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
5: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.

pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Pontefelcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principe.

0: Attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
1: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Al centro commerciale con le strada.
1: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
2: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
3: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
6: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
7: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
6: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
8: Funcastica.
9: Non è una semplice fiera, non è un parco giochi, non è un festival cosplay.
8: È tutto questo insieme. A Fantastica il 13-14 giugno al Parco di Pila.
9: Puoi entrare nella realtà virtuale.
8: Sfidare gli amici a videogames e giochi da tavolo.
9: Pilotare auto e droni.
8: Vivere il mondo cosplay. Giocare.
9: Cantare.
8: E divertirti per due giorni in un evento dove il pubblico non guarda soltanto, ma partecipa davvero.
9: E sabato 13 sera, a partire dalle 22, Cartoon Mania Party, DJ set karaoke, con le più belle sigle le cartoon, da cantare e ballare tutti insieme.
8: Fantastica, si legge Fantastica, ma si scrive con la U. Il 13 e 14 giugno al Parco di Pila, Perugia.
9: Visita funtastica.it per scoprire quello che ti aspetta e acquistare i biglietti a prezzo scontato.
8: Fantastica, il 13 e 14 giugno al Parco di Pila.
10: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
11: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
12: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
13: This is the dancing time in a summer day. Max Radio Energy, la tua estate alla radio.
14: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: via via. Vieni via con me.
1: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Max Radio News.
3: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'80° compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran: la decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia «state per essere disorientati», mentre insiste su Truth. La Repubblica Islamica dell'Iran ha accettato di non avere mai un'arma nucleare e ribadisce la riapertura a breve dello stretto di Hormuz. Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, e non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. A Guidonia, ieri una Renault ha investito due ragazzi che uscivano da un locale, un 23enne è morto mentre l'amico è rimasto ferito ma non in pericolo di vita. L'auto è fuggita, configurando un caso di pirateria stradale. Ore dopo, un 26enne si è presentato ai carabinieri dichiarando di essere alla guida. Era positivo all'alcol test ed è stato denunciato per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. È tutto, a più tardi.
4: Attualità e costume.
5: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Svolta nella ricerca sulla calvizie in Giappone, dove un'equipe di ricerca potrebbe aver trovato una soluzione ad un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La nuova ricetta si basa sulle cellule staminali, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la ricostituzione dei follicoli piliferi. Il risultato, almeno nelle prove sugli animali, è stato una ricrescita rapida e duratura. Lo studio è stato pubblicato di recente su Biochemical Biophysical Research Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
6: Red Red Red Red Red Red.
2: The new release on Max Energy. Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh pleasure.

0: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Ehi, ascoltalo!
2: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
3: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Giugno 2026, alla concessionaria De Poi, arriva il mese dell'usato.
1: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
3: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
1: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero per un risparmio come sempre, senza confronti.
3: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
1: Offerta valida fino al 30 giugno. Solo su vetture, veicoli commerciali e moto disponibili.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
5: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
6: Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh place.

Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo. È sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione. Max Radio Energy sarà sempre con te.

0: www.maxradio.it. La tua radio online.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
1: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica, in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
5: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per Dio e celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
6: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
5: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise.

0: Carboni Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
1: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
0: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio. Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 71 47 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
2: Max Radio Live.

0: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp. Sole, mare e Max Radio Energy.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: matta io, ma sono matta.
1: Funcastica.
2: Non è una semplice fiera, non è un parco giochi, non è un festival cosplay.
1: È tutto questo insieme. A Fantastica il 13-14 giugno al Parco di Pila.
2: Puoi entrare nella realtà virtuale.
1: Sfidare gli amici a videogames e giochi da tavolo.
2: Pilotare auto e droni.
1: Vivere il mondo cosplay. Giocare.
2: Cantare.
1: E divertirti per due giorni in un evento dove il pubblico non guarda soltanto, ma partecipa davvero.
2: E sabato 13 sera, a partire dalle 22, Cartoon Mania Party, DJ set karaoke, con le più belle sigle cartoon da cantare e ballare tutti insieme.
1: Fantastica, si legge Fantastica, ma si scrive con la U. Il 13-14 giugno al Parco di Pila, Perugia.
2: Visita fantastica.it per scoprire quello che ti aspetta e acquistare i biglietti a prezzo scontato.
1: Fantastica, il 13-14 giugno al Parco di Pila.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
4: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
5: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
5: Ci trovi su www.autosperanza.it.
6: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni

0: per andare in vacanza, camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
1: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
0: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 € al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
4: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
5: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
4: Perugia, via Piccolpasso 42.
5: Al centro commerciale con le strada.
4: Quasar Village.
5: Belvedere a Città di Castello.
6: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
5: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
6: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
7: Max Radio Energy.

0: con me.
1: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi, prevedendo di unire il successo ai festeggiamenti alla Casa Bianca per il suo 80° compleanno. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. L'Iran non ha ancora annunciato la sua decisione finale, puntualizza addirittura una fonte definita affidabile. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste. La firma arriva oggi, mentre si abbandona un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI postata con la promessa state per essere disorientati. E mentre ribadisce la riapertura breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano. Colpiti in 24 ore una settantina di siti, nuovi ordini di evacuazione per 29 località nel sud. Controlliamo un quinto del paese, fa sapere l'IDF, mentre continuano gli attacchi di missili e droni da parte di Hezbollah.
3: Torniamo in Italia. Ci definiscono fece e noi siamo orgogliosi di esserlo e non ci alleeremo con i partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale, che ieri a Roma ha celebrato la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente. Gelo da parte del governo, sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. La cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà genitoriale, poi restituita solo al padre. Appello della madre, date notizie, la cosa più importante è sapere che voi state bene. Mostrati anche alcuni diari delle ragazze in cui esprimevano il desiderio di vivere con lei. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. C'è la riscoperta delle aree interne e la valorizzazione del patrimonio culturale al centro degli Stati Generali della Bellezza, l'Assemblea Nazionale promossa da ALI, Autonomie Locali Italiane, che ha riunito sindaci, amministratori locali, istituzioni, esperti, operatori della cultura e del turismo per discutere il futuro delle città, dei borghi e delle aree interne. Nicola Compagnone ne ha parlato con Valerio Lucciarini De Vincenzi, segretario generale ALI.
5: L'importanza centrale, perché di fatto nella quinta edizione che stiamo svolgendo ad Uffida nelle Marche, i sindaci, le amministrazioni comunali, gli assessori, i consiglieri delegati si confrontano su tematiche di direzione rispetto all'attività di pianificazione amministrativa in grado di valorizzare appunto le peculiarità, le bellezze del patrimonio diffuso nel nostro territorio nazionale.
6: Questa iniziativa permette anche a tutti i cittadini, anche quelli dei piccoli borghi, di scoprire il patrimonio culturale e la bellezza che hanno intorno.
5: Assolutamente sì, è proprio questa forse la peculiarità e la caratterizzazione più importante rispetto alla promozione turistica e culturale dei piccoli borghi, cioè è il fatto non solo di rivolgersi al turismo, in particolare al turismo cosiddetto slow, cosiddetto lento, ma anche ai propri concittadini, che molto spesso non conoscono neanche loro le peculiarità.
3: Calcio, dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1 al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton. Alle loro spalle il leader iridato Antonelli. Scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
0: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell. È in pole infatti mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
7: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
0: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole. In negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
8: Ho vergogna, ho tantissima vergogna su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
0: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hajar e l'altra McLaren di Piastri. Semaforo verde alle 15.
3: Ed è tutto per oggi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
9: Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit.
2: The new release on Max Energy.

0: Giugno 2026, alla concessionaria De Poi, arriva il mese dell'usato.
1: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
0: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
1: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero, per un risparmio come sempre, senza confronti.
0: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
1: Offerta valida fino al 30 giugno, solo su vetture, veicoli commerciali e moto disponibili.
2: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise.

di 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose.

0: 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
2: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
3: Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate, solo su Max Radio Energy.
4: Max on the mix.
5: Max on the mix.
4: Max on the mix. Your dance station.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: Funcastica.
4: Non è una semplice fiera, non è un parco giochi, non è un festival cosplay.
3: È tutto questo insieme. A Fantastica il 13-14 giugno al Parco di Pila.
4: Puoi entrare nella realtà virtuale.
3: Sfidare gli amici a videogames e giochi da tavolo.
4: Pilotare auto e droni.
3: Vivere il mondo cosplay. Giocare.
4: Cantare.
3: E divertirti per due giorni in un evento dove il pubblico non guarda soltanto, ma partecipa davvero.
4: E sabato 13 sera, a partire dalle 22, Cartoon Mania Party, DJ set karaoke, con le più belle sigle cartoon da cantare e ballare tutti insieme.
3: Fantastica, si legge fantastica, ma si scrive con la U. Il 13-14 giugno al Parco di Pila, Perugia.
4: Visita funtastica.it per scoprire quello che ti aspetta e acquistare i biglietti a prezzo scontato.
3: Fantastica, il 13-14 giugno al Parco di Pila.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese, TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro, offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
7: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
8: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.

noi la gente erano, non lo so, non sembravano neanche umani, sembrava veramente fossero delle creature di altri mondi, leggere, libere, non lo so, divertite, è stato pazzesco.

Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione sul tuo iPhone. Max Radio Energy sarà sempre con te.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
2: Perugia, via Piccol Passo 42.
3: Al centro commerciale Collestrada.
2: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
4: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
3: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
4: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicino. Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.

0: al Bar Palace. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
3: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.

0: fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce,
1: da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
4: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
5: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
0: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
5: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
0: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
6: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate. L'alta rotazione è su Max Radio Energy.
7: Max Radio,
6: Max Radio Energy. Tutti i pomeriggi, dalle 14 alle 17, c'è Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare, arrampica, tutti i dischi da ascoltare in radio e da richiedere in discoteca.

0: ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Max Radio Energy.
0: Sole, mare e Max Radio Energy.
1: Max Rotation. L'alta rotazione delle novità più richieste in discoteca.
2: Numero 21.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road GIQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: GIQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e GIQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
3: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
4: Radio Live.

0: sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Max Radio Energy, Radio Energy, in your life.
3: Max Rotation, ready to go,
4: ready to go,
3: ready to go.
5: Number one.
6: Uno.

0: Giugno 2026, alla concessionaria Depoy, arriva il mese dell'usato.
1: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
0: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
1: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero per un risparmio come sempre, senza confronti.
0: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria Depoy, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
1: Offerta valida fino al 30 giugno, solo su vetture, veicoli commerciali e moto disponibili.
2: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
3: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
4: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
5: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
4: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: farti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Max Rotation, Max Rotation, Max Rotation. Ogni numero un successo.
3: Number 19.
1: Numero 19.

VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni in via Alessandro e Privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada. Con

0: 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
1: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Al centro commerciale Collestrada.
1: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
2: E con il supporto del nostro team, scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
3: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene, ma che bella pelle liscia e luminosa.
5: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
7: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
3: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
8: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
9: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
8: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
9: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
10: Rotation. Ready to go.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Max Rotation, l'alta rotazione delle novità più richieste in discoteca.
0: Sole, mare e Max Radio Energy. Number

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Ciao Lucia, ti vedo bene! Ma che bella pelle liscia e luminosa!
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
1: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
2: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
7: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
2: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
8: Funcastica.
9: Non è una semplice fiera, non è un parco giochi, non è un festival cosplay.
8: È tutto questo insieme. A Fantastica il 13-14 giugno al Parco di Pila.
9: Puoi entrare nella realtà virtuale.
8: Sfidare gli amici a videogames e giochi da tavolo.
9: Pilotare auto e droni.
8: Vivere il mondo cosplay. Giocare.
9: Cantare.
8: E divertirti per due giorni in un evento dove il pubblico non guarda soltanto, ma partecipa davvero.
9: E sabato 13 sera, a partire dalle 22, Cartoon Mania Party, DJ set karaoke, con le più belle sigle le cartoon, da cantare e ballare tutti insieme.
8: Fantastica, si legge fantastica, ma si scrive con la U. Il 13 e 14 giugno al Parco di Pila, Perugia.
9: Visita fantastica.it per scoprire quello che ti aspetta e acquistare i biglietti a prezzo scontato.
8: Fantastica, il 13 e 14 giugno al Parco di Pila.
10: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 9470. Il luogo ideale. Seguici online.
11: Ready to go. Ready to go. Ready to go.

0: Max Radio N. Max Radio N.
1: Via via, vieni via con me.
2: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Debutto amaro per i CT italiani al mondiale. Il Brasile di Ancelotti pareggia, la Turchia di Montella perde. 1-1 per i verdeoro con il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso mondiale. Sotto per la rete di Saibari al 21esimo, il Brasile pareggia al 32esimo con una prodezza di Vinicius. Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita. Abbiamo tutto il tempo per migliorare, commenta Ancelotti. Montella recrimina invece sulle tante occasioni sprecate dalla sua Turchia, battuta 2-0 dall'Australia con le reti di Iran Kunda e Matcalf. Ci hanno puniti in contropiede, ci sarebbe servito un gol sul calcio piazzato. Alla Svizzera non basta il gol sul rigore di Embolo per battere il Qatar, che al 94esimo fa 1-1 con Cookie e centra il suo primo storico punto in una rassegna iridata. Scozia-Haiti 1-0 a segno McGinn. Stasera entrano in scena Germania alle 19 contro Curaçao e Olanda dalle 22 opposta al Giappone. Nella notte Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona. Prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa, uscito di pista e finito contro le barriere nel Q3. Il monegasco non sa darsi pace per l'errore.
4: Su una qualifica così, dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per la gente che, per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, anche se vada Dio, non va bene, ho vergogna.
3: Basket, festa grande a New York, i Knicks trionfano in NBA. La squadra di coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio, chiude la serie di finale sul 4-1 e c'entra un titolo che mancava da 53 anni. Titolo vicino anche per Milano nella nostra Serie A. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-90 anche gara 2 al Forum contro Venezia. Martedì la serie si sposta in Laguna, Milano avrà il primo match point scudetto. Pallavolo, seconda vittoria su 3 gare per l'Italia nella Nations League maschile. A Ottawa gli azzurri superano con un netto 3-0 la Turchia. Alla mezzanotte italiana, quarto e ultimo incontro del weekend canadese contro gli Stati Uniti. Pallanuoto, sfuma per un gol la rincorsa della Prorecco alla 12esima Champions League. Nella finale a Malta, liguri battuti 17-16 dai catalani del Barcelloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre. www.maxradio.it, per informarti e divertirti sempre di più. Alla su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
5: Numero 3.

0: Giugno 2026, alla concessionaria De Poi, arriva il mese dell'usato.
1: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
0: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
1: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero per un risparmio come sempre, senza confronti.
0: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
1: Offerta valida fino al 30 giugno, solo su vetture, veicoli commerciali e moto disponibili.
2: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
3: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
4: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
5: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
6: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
5: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!

0: con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
0: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
0: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
4: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
5: Max Radio Live.

0: energie. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Numero 4.

0: ogni numero un successo. Un successo.
1: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
2: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
3: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
4: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
3: Perugia, via Piccolpasso 42.
4: Al centro commerciale con le strada.
3: Quasar Village.
4: Belvedere a Città di Castello.
5: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
4: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
5: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 0753726950 per 3726950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta.

0: Gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica, in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
1: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
2: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
1: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
3: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
4: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
3: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise.

0: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
1: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
2: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
4: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
3: Max Radio Live.

0: sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Flex rotation, ready to go. Ready to go. Number 18.
1: Numero 18.

0: conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Max Rotation. L'alta rotazione delle novità più richieste in discoteca.
2: Number 11.
0: Numero 11.

0: partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottore 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottore 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie. Con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
3: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
4: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
3: Perugia, via Piccolpasso 42.
4: Al centro commerciale con l'estrada.
3: Quasar Village.
4: Belvedere a Città di Castello.
3: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
4: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
3: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Flex Rotation, ready to go.

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti. Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
1: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.

0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen, e la nuova Audi A5 da 499 euro al mese con Audi Value.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Funcastica
4: non è una semplice fiera, non è un parco giochi, non è un festival cosplay.
3: È tutto questo insieme a Fantastica il 13-14 giugno al Parco di Pila.
4: Puoi entrare nella realtà virtuale,
3: sfidare gli amici a videogames e giochi da tavolo,
4: pilotare auto e droni,
3: vivere il mondo cosplay, giocare,
4: cantare
3: e divertirti per due giorni in un evento dove il pubblico non guarda soltanto, ma partecipa davvero.
4: E sabato 13 sera, a partire dalle 22, Cartoon Mania Party, DJ set karaoke, con le più belle sigle cartoon, da cantare e ballare, tutti insieme.
3: Fantastica, si legge Fantastica, ma si scrive con la U, il 13-14 giugno, al Parco di Pila, Perugia.
4: Visita fantastica.it per scoprire quello che ti aspetta e acquistare i biglietti a prezzo scontato.
3: Fantastica, il 13-14 giugno, al Parco di Pila.
5: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Giugno 2026, alla concessionaria De Poi, arriva il mese dell'usato.
4: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
3: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
4: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero per un risparmio come sempre, senza confronti.
3: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
4: Offerta valida fino al 30 giugno. Solo su vetture, veicoli commerciali e moto disponibili.
5: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Flex Rotation, ready to go. Ready to go. Number 7.
8: Numero 7.

In apertura voglio subito salutare e ringraziare i padroni di casa, diciamo così, ovvero Andrea Giuliani, Francesco Toscano e Davide Ariola, che dovremmo avere poi più tardi ai nostri microfoni per commentare, almeno fare anche un piccolo primo bilancio di questa della prima giornata, ma insomma anche di questa seconda edizione che andrà avanti oggi fino alle 22, con appuntamenti speciali anche nel palco centrale allestito qui al Parco dell'Arringatore di Pira. Esattamente in serata ci sarà il concerto dedicato alle sigle dei cartoni animati, la Super Tele. Avevo anche un appunto, ma il vento sta facendo gli dispetti, quindi diciamo la gara di cosplay è in corso e quindi invito tutti coloro che fossero anche incuriositi dal vedere tanti costumi che sono presenti qui a Fantastica a venire. Poi diciamo tra poco avremo anche nel corso del pomeriggio ovviamente anche l'esito, perché è proprio un contest e sapremo anche chi sono i vincitori. Ma alle 20, dicevo, il concerto Super Tele con le canzoni dei cartoni animati da cantare a squarciagola. Detto questo, io intanto mi ripresento, un saluto da Fabio Nucci. Siete in diretta, reti unificate su Max Radio Classic e Max Radio Energy, per queste due ore di racconto in diretta. Vi auguro un buon proseguimento e un buon pomeriggio insieme a noi, ovviamente anche insieme alla musica, e direi di cominciare all'insegna dell'estate e della musica colorata. In questo caso ce la racconta Francesco Gabbani con Summer Funk.

Summer Funk, Francesco Gabbani in diretta Max Radio Classic e Max Radio Energy a reti unificate per questo pomeriggio dal parco dell'Arringatore di Pila, dove stiamo seguendo e stiamo raccontando da ieri questa due giorni di fantastica. Ricordo che è la seconda edizione,

0: Summer Edition, la prima edizione invernale invece c'è stata lo scorso febbraio, abbiamo seguito anche quella in diretta dal centro di intrattenimento Guerlinda. E siamo subito in compagnia del nostro primo ospite, che saluto e ringrazio, è la prima volta che vieni ospite in diretta, diciamo in generale su Max Radio, avremo sicuramente altre occasioni e una delle occasioni la racconteremo proprio oggi. Saluto e ringrazio innanzitutto per la sua presenza Federico Mazzi. Ciao Federico.
1: Ciao Fabio, buonasera a tutti i radiospettatori che ci ascoltano a reti unificate.
0: A reti unificate,
1: quindi
0: esatto.
1: Top.
0: Non è poco, insomma abbiamo un bel bacino di copertura, entrambe le emittenti, rigorosamente ovviamente in streaming, ma prima di tutto in FM, come si diceva una volta, no? Modulazione di frequenza.
1: Quando eravamo ragazzini.
0: Esatto. 91.100 Max Radio Classic, 92.400 Max Radio Energy sono le frequenze più forti. Ma allora Federico, io so, ti ho invitato anche per il piacere ovviamente di averti come amico, ma soprattutto per due cose. La prima, la sveliamo subito, è che sei un grande appassionato di game, diciamo così, quindi già ti sei fatto un giretto, che idea ti sei fatto innanzitutto di fantastica?
1: Allora, innanzitutto complimenti ai tutta l'organizzazione che ha messo in piedi questo evento, che è assolutamente fantastico, stand veramente interessanti, molto molto belli, bellissimi anche i cosplayer che abbiamo la fortuna di vedere praticamente quasi in primissima fila.
0: Siamo quindi... in prima fila. Oggi siamo anche seduti, quindi perfetto direi.
1: Quindi devo dire complimenti ai ragazzi che hanno organizzato tutto l'evento ed è molto bello vedere che il movimento, diciamo così, lato Senzu Gamer sia così strutturato e così presente.
0: E tra l'altro ci sono molti interventi da fuori regione, anche i singoli cosplayer. Ieri abbiamo avuto una dimostrazione. Questo a dimostrazione anche che eventi come questi, no, raccolgono e diventano anche un punto d'incontro, e rivelando una valenza anche sociale, perché in fondo poi dietro il gioco c'è una relazionalità, ovvio.
1: Ma allora il presupposto del gioco è la relazione tra le persone, e quindi è bello vedere come su questo parco meraviglioso di Pila, il parco dell'Arringatore, ci siano tante persone che vengono da tanti posti diversi. Se non ho visto male, una delle cosplayer di prima è di origine inglese e parlava inglese, quindi, ed era qui da noi col suo cosplay.
0: Infatti poi ieri, te lo raccontavo in privato, abbiamo intervistato una ragazza, Martina di Napoli, Lucia di Pordenone, un'altra ragazza, un'altra cosplayer sempre di One Piece, veniva dalla Toscana. Insomma, veramente è un po' la capitale, no? Questa due giorni, e Perugia si fa notare anche per questo. È un evento giovane, però sicuramente c'è spazio per crescere e le premesse mi pare che siano positive.
1: Assolutamente, se il buongiorno si vede dal mattino, direi che questo è un ottimo buongiorno.
0: Esattamente. Dicevamo, tu sei un appassionato di giochi, qual è il tuo preferito? Tra l'altro sappiamo, no? Ti vediamo anche online, l'abbiamo definito i simposi, però organizzi anche confronti e sfide quasi, no? Anche riguardanti anche i giochi da tavolo, giochi di ruolo.
1: Io sono un appassionato sia di videogiochi che di giochi da tavolo. A livello di videogiochi, vabbè, chiaramente io sono un po' âgé, nel senso che sono appassionato di tutta quella che è la serie dei Final Fantasy, e quindi Final Fantasy, Zelda.
0: Vabbè, sono evergreen.
1: Esatto, che comunque rimangono evergreen, esatto. E sono titoli, insomma, di assoluto rispetto. A livello di gioco da tavola sono più mi piacciono maggiormente i German, cioè i cosiddetti giochi di piazzamento lavoratori, di strategia, dove diciamo la sorte è ridotta quasi completamente a zero e è completamente tutto strategico. Quindi è strategia pura il German, a differenza dell'American, che invece è un po' più basato,
0: aleatorio.
1: Esatto, aleatorio.
0: tipo ad esempio Risiko, come lo definiresti? Come
1: Risiko è l'America nell'aleatorio per definizione, esatto. Diciamo che un buon criterio per capire la differenza è: ci sono i dadi, cosa faccio con quei dadi?
0: Esatto, perché questa è una buona discriminante, in effetti.
1: Anche se per esempio ci sono un sacco di giochi con i dadi dove in realtà non è il tiro del dado come su Risiko
0: decisivo,
1: esatto, okay. Decisivo come su Risiko, ma serve solo a capire che tipologia di azioni fare.
0: Ma sì, diciamo che diventa un po' è come se giocassimo a carte, nel gioco di carte dove però solo la fortuna, diciamo, e la statistica,
1: esatto,
0: diciamo regna, e dove non c'è, invece ci sono tanti giochi di carte dove in realtà la strategia conta, la memoria, la strategia,
1: cioè, un esempio banalissimo, proprio visto che parliamo di carte,
0: certo.
1: Ruba mazzo per definizione il gioco aleatorio, 3-7 è per definizione quello di strategia.
0: Esatto, sì.
1: Quindi.
0: Io ci aggiungerei anche sopra il 5, sotto il 5, è totalmente
1: esatto.
0: Perché è Natale, no? A volte ci si gioca per. E ovviamente, per esempio, Da Bestia diventa invece è un mix, però lì conta anche la strategia,
1: esatto, esatto,
0: fare,
1: esatto.
0: Anche il bleffare un po'. Cioè. Bene, bene. Allora. Adesso io direi di fare un piccolo break musicale. Ti chiedo se puoi restare, perché poi parliamo della seconda cosa per cui sei qua, e per questo ti do appuntamento anche per organizzare, diciamo, vabbè, lo diciamo dopo,
1: diciamo,
0: sempre qui in radio. Intanto, visto che siamo in tema di mondiali, e ieri è stata una giornata, ieri, che poi in realtà è finita questa mattina con una partita di cui ho visto le fasi finali, ovvero Turchia-Australia, ma diciamo che il rush finale dei mondiali è iniziato almeno nella giornata di ieri con...

0: Devo dire che preferisco l'originale, però era, diciamo, siccome è una un'uscita recentissima e noi ovviamente siamo una radio, siamo che seguiamo ovviamente soprattutto con Max Radio Energy, e ne approfitto per salutare il nostro Leo Trenta, programmatore e direttore artistico della radio, lo saluto, grazie anche per le novità che proponi. E diciamo un dai dai Federico, che ricordo innanzitutto siamo sempre in diretta per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso dal parco dell'Arringatore di Pila per Fantastica. Siamo in compagnia di Federico Mazzi, scrittore in veste di scrittore ma anche di appassionato gamer, diciamo così. Dai dai ci ricordava qualcosa.
1: Dai dai ci ricordava il Boris, esatto. Dai dai dai.
0: Bellissimo. E ci stava proprio alla perfezione, al di là del fatto che è un po' la canzone colonna sonora di questi mondiali degli Stati Uniti, Messico e Canada. Allora, no, il secondo motivo per cui Federico è qui, mi fa molto piacere, perché dal 2021 forse, sì, abbiamo iniziato insieme una piccola avventura. Lui ha iniziato una bellissima cosa, cioè quella appunto di aver scritto dei romanzi, sono dei polizieschi ambientati a Perugia, e uscito da poco, e ieri pomeriggio hai avuto, poi ci racconterai come è andata a Montegrillo, forse il primo, la prima uscita ufficiale con Persi nel labirinto della mente, ho detto bene?
1: Sì, assolutamente, titoli sempre molto sobri e molto corti i miei, sì. Perché dopo, dopo Note stonate di un Carillon nella notte, che già lo dice, è finito il libro, Frammenti d'anime come schegge impazzite e Polvere ossa nel canto dei sepolcri, direi titoli tutti molto corti e molto sobri, arriva anche Persi, che forse è un pochino più corto.
0: Più sintetico, sì.
1: È un pochino più corto. E, sì, è l'ultima creazione, è arrivata, è uscita a maggio 2026, quindi giusto,
0: freschissimo.
1: Freschissimo, giusto in tempo per fare le prime due uscite ai festival del Lucca Città di Carta e chiaramente del Salone.
0: Salone a Torino.
1: Salone, certo. Del Libro di Torino.
0: Che, quindi insomma, è ripresente lì a Torino con Persi.
1: Con Persi nel labirinto della mente. E ragazzi, chi non c'è andato al Salone, faccio lo spottone. Il Salone è la cosa più bella che c'è, cioè per chi ama i libri è un, sì, appuntamento imperdibile.
0: Ricordo che ci siamo incontrati forse 3 anni fa, è stato bello, io, per me era la prima volta, però è un'atmosfera, non so, è unica, io non l'avevo mai vissuta, non ce l'ho mai stato, e confermo che effettivamente è qualcosa di imperdibile. Ma la cosa bella è vedere quanti appassionati di lettura e di libri ci sono, e sembra in realtà, poi si dice sempre, no, le persone non leggono, gli italiani non leggono, eccetera. Invece poi si scopre che effettivamente invece c'è un grandissimo movimento. Il Salone è una, ma forse poi è solo la punta dell'iceberg, non so.
1: Ma allora il Salone è chiaramente un po' la punta dell'iceberg di tutto quello che ruota intorno alla lettura, però ci sono milioni di festival, certo. A tema libro, penso ai Pride, il Milano Pride, il Genova, eccetera, tutti quelli che sono i movimenti dell'Umbria Libri, Campania Libri, eccetera.
0: Assolutamente.
1: Oltre poi a tutta una serie di festival un pochino più piccoli, ma non per questo meno meritevoli, certo. E meno importanti, sì, sì. Che mostrano quanto la comunità dei lettori sia una comunità probabilmente forse non tra le più grandi, ma sicuramente molto attiva.
0: Però attiva e che si fa in qualche modo vedere, cioè che poi riesce a concentrarsi in queste occasioni anche nei concorsi letterari, anche quelli tra virgolette minori, ma non perché siano meno importanti, solo perché magari sono meno altisonanti come nomi, meno conosciuti, meno promossi, non lo so. Quindi questo è molto bello. Tornando a te, questo libro chiude un po' il cerchio, perché se non sbaglio, no, chiude una quadrilogia, anche se poi cronologicamente un po' come Star Wars sono usciti in maniera, cioè prima è uscito l'ultimo capitolo, poi è uscito il primo, poi il secondo, e adesso è uscito il terzo capitolo, possiamo dire, dal punto di vista cronologico, non editoriale.
1: Esattamente. Ma allora sai, no, quando è uscito il primo libro, no, che effettivamente ero completamente esordiente, non ne avevo la più pallida idea di che cosa sarebbe successo, diciamo, ho creato una storia che effettivamente devo dire mi ha dato poi soddisfazioni, che appunto Note stonate del Carillon nella notte,
0: sì.
1: Ma chiaramente quando sei esordiente, tiri fuori il primo libro, non hai la più pallida idea di quello,
0: certo,
1: che può,
0: quello che succedere. Può succedere, certo.
1: E quindi ho tirato fuori la storia nel mentre avevo lasciato, diciamo, un paio di buchi aperti, perché mi sono detto, tante le volte, se sta storia va bene, che c'è un buon riscontro, so dove andare, non mi butto via i personaggi, certo, so dove andare a parare e so che cosa, come tenerli in piedi.
0: Diciamo, hai lasciato delle uscite di sicurezza.
1: Esatto.
0: Un po' come fanno alcune serie per gli spin-off, no?
1: Esattamente.
0: In questo caso era una storia ovviamente che ha una sua logica, un suo filo conduttore. Le vicende ruotano intorno al commissario Martelli.
1: Esatto.
0: In un ipotetico commissariato di Ponte San
1: Giovanni.
0: Esatto,
1: che non esiste, che chiaramente, non esiste, perché. Però me lo sono inventato, avevo un piacere di inventarmelo.
0: Sì, diciamo, il Ministero dell'Interno ci perdonerà, sappiamo che i commissariati non sono in città grandi come Perugia, che siano a questura. Però bene, magari ipotizziamo che Ponte San Giovanni sia un sobborgo molto grande,
1: esatto,
0: molto più grande di quello che comunque è, e quindi abbia un suo commissariato. E quindi il commissario Martelli era un carattere un po' burbero, ma pieno comunque di sentimenti, che manifesta a modo suo.
1: A modo suo, esatto. Diciamo che il Martelli, essendo lui chiaramente perugino, perugino doc, è un po' la manifestazione plastica dello stanto il tuo, di perugina memoria, per cui lui è sicuramente una di quelle persone che farebbe di tutto pur di arrivare alla soluzione del caso che ha sotto mano, perché questo è un po' il suo lavoro, questa è la sua passione. Ha a modo suo delle relazioni personali, ma è un po' non so come meglio descriverlo se non applicativo dello stanto il tuo, cioè,
0: è un'espressione, nel senso, a keep your distance, forse
1: esatto.
0: Trasferibile
1: in inglese.
0: Nel senso,
1: cioè, ognuno sul suo, esatto, io ti voglio bene, però, ma io sto qui e tu,
0: esatto,
1: stai lì.
0: Sì. Dobbiamo dire che, adesso senza spoilerare troppo, però nel suo vissuto ci sono stati anche sono state vicende che hanno indurito il suo cuore, il suo carattere. Non lo svelo perché vi vorrei.
1: No, anche
0: che...
1: perché, sennò, il prossimo titolo è Chi ha ucciso Federico Mazzi, spoiler
0: esatto,
1: l'editore.
0: No, assolutamente. Però diciamo che le vicende sono verosimili ed è bello, io ne ho letti 3 su 4, quindi lo dico a ragion veduta per quello che, diciamo, è successo nei 3 libri precedenti. Sono le vicende incastrate alla perfezione in luoghi e posti che tutti noi perugini conosciamo e che si vede che tu conosci molto bene, chiaramente li hai riproposti anche a livello narrativo e descrittivo in maniera giusta, diciamo così.
1: Ma guarda, allora, questa è stata una scelta a monte, no? Quando ho cominciato a scrivere il primo libro, io mi sono detto, allora, sicuramente fa fichissimo, no? Prendere un personaggio, farlo agire a New York, perché dai, cioè, la grande mela, la città che non dorme mai.
0: Un crimine al minuto.
1: Esatto, però voglio dire, no, se io avessi fatto una cosa del genere, probabilmente avrei fatto una cosa che per me è l'errore più grave che potrebbe fare uno scrittore, che è quello di prendere un commissario, chiamarlo detective, farlo muovere a New York, ma farlo comportare come un commissario.
0: Esatto, certo.
1: Che sono il detective e il commissario sono proprio due mondi completamente diversi.
0: Sì, due approcci, due forse personalità, due anche modus operandi completamente diversi.
1: Esattamente, sì. Esattamente. Quindi ho detto, la prima cosa lo devo ambientare in un territorio italiano. E allora mi sono detto, ma io qual è il territorio che conosco? Perugia.
0: Certo.
1: E quindi
0: Perugia, anche a zone limitrofe.
1: Assolutamente.
0: Il primo capitolo si sfora a Castiglione della Valle.
1: Castiglione della Valle finisce là, esatto, esattamente.
0: Poi ovviamente inizia il primo capitolo a Monte la Guardia,
1: che
0: è Perugia, ma...
1: esatto, quindi, e poi si svolge, diciamo, il primo libro si svolge ad esempio anche c'è un passaggio al Chico Mendes,
0: esatto, sì.
1: Nel secondo c'è un evento che accade, e lo dico chiaramente, alla seconda galleria dei Piscille.
0: Esatto.
1: Quindi, e descrivo proprio la piazzola che sta sulla galleria dei Piscille.
0: Un'apparente operazione di controllo, no? Di quelle che quotidianamente la polizia fa,
1: esatto.
0: Si trasforma invece nell'inizio di un di un percorso tortuoso che porterà poi a scoprire un giro di malfattori.
1: Esatto,
0: diciamo così.
1: esattamente.
0: Per non dire troppo, perché esatto, magari lasciamo aperta
1: la curiosità.
0: La curiosità a chi ci ascolta. E invece per questo quarto capitolo che cosa ci puoi dire? Innanzitutto, ieri com'è andato a Montegrillo?
1: Allora, in realtà, diciamo, questo è stato un fine settimana estremamente denso, perché la prima uscita in assoluto è stata venerdì. È stata venerdì a Passignano, alla biblioteca di Passignano, che devo dire veramente grandissima realtà. Le ragazze che ci lavorano sono appassionatissime, e quindi insomma anche per gli amici del Lego un salto alla biblioteca, fatecelo, perché merita assolutamente. La seconda, che è diciamo un po' stata la prima vera uscita a Perugia, è stata con gli amici del circo, del centro socioculturale di Montegrillo, che ormai hanno adottato me e le storie che racconto. Insomma, ci ho presentato tutti i libri, mi hanno sempre accolto in maniera incredibile, quindi io non posso che dirgli grazie.
0: Certo, lo facciamo pubblicamente, quindi ne saranno sicuramente felici nel caso in cui ci dovessero ascoltare. E che cosa si può dire della trama, cioè rispetto agli altri tre capitoli e al discorso che si incastra, no, in una storia che comunque ha una sua circolarità?
1: Allora, chiaramente,
0: in particolare rispetto agli altri, c'è qualcosa, qualche personaggio che...
1: Allora, i personaggi chiaramente sono premessa, le storie che io ho scritto sono diciamo collegate tra di loro, nel senso che luoghi, personaggi, ambienti eccetera sono gli stessi, quindi c'è sempre lo stesso cattivo, il buono eccetera, che aleggia su tutte le varie, certo, le varie storie, quello che però sono tutte storie autonome, quindi ognuna che inizia si sviluppa e finisce, c'è questo macro filo che le lega, ma ogni storia diciamo può essere
0: indipendente,
1: certo, considerata come indipendente. Fatta questa premessa, era comunque giusto arrivare a una chiusura di questo primo ciclo della Perugia Noir, dell'uomo col carillon. E quindi ho ripreso un pochino tutti i fili che erano rimasti aperti,
0: sospesi, sì.
1: Esatto, che erano rimasti sospesi, e li ho intrecciati in persi nel labirinto della mente, che riparte da ulteriore piccola premessa, scusatemi, note stonate, si torna indietro di 2 anni, quello che tu dicevi alla Star Wars, si torna indietro di 2 anni con frammenti e polvere, ed ora torniamo nel presente con Percy, perché racconta proprio quello che succede dopo note stonate di un carillon nella notte. Quindi è proprio la vera chiusura di tutto il circolo.
0: Sì, perché in effetti, no, testonate, qualcosa era rimasto in sospeso.
1: Era rimasto in sospeso, in particolare cosa succedeva dopo determinati eventi, certo, che adesso non sto qui a spoilerare, perché chiaramente uno si deve incuriosire e deve leggerli. E diciamo, qui tutta la storia comincia con piena notte, estate. Il silenzio viene squarciato dalle sirene di un'ambulanza. Dentro l'ambulanza un medico e un paramedico stanno cercando a tutti i costi di salvare la vita di un uomo gravemente ferito. Non si sa chi è quest'uomo. Arrivano in ospedale. A quel punto si torna indietro di 80 ore e parte la vera storia, quindi, che porterà a scoprire chi è quella persona, perché c'è finita,
0: è quello che è successo,
1: e soprattutto sia la fine di tutto, la racconterà oppure no e a quale prezzo.
0: Bene, assolutamente interessante. Allora, abbiamo detto la casa editrice?
1: I Senza Tregua Edizioni.
0: Benissimo. Dove si può trovare il libro?
1: Allora, il libro chiaramente si può trovare su tutti i principali store online, presso le proprie librerie di fiducia, basta ordinarlo, insomma, in un paio di giorni arriva. E chiaramente anche sul sito dell'editore www.senzatregua.it.
0: Benissimo, allora per salutarci, Federico, innanzitutto ti ringrazio per il tuo contributo e in bocca al lupo per Persi nel labirinto della mente, e ovviamente mi organizzerò anch'io per ovviamente leggerlo, e lascerei a te annunciare il prossimo brano che abbiamo detto è quello là che appunto di cui abbiamo parlato.
1: Oh, vabbè, questo ci dà grande soddisfazione.
0: Ci riconnette ovviamente anche a Fantastica, che siamo qua in diretta per seguire, anzi poi avremo Francesco Toscano ospite, magari faremo con lui un mini bilancio di questi due giorni, ma lascerei a te Federico annunciare appunto il prossimo brano.
1: Allora, io prima di salutarci vorrei ringraziare di nuovo Fabio e gli amici di Max Radio. Grazie. Voi che ci avete ascoltato. E ragazzi, io vi lascio dicendo: alziamo tutte le mani verso il cielo con i palmi ben aperti, perché sta per partire la sfera Genkidama e Dragon Ball la sigla.

0: non c'era miglior canzone per entrare nel vivo di questo pomeriggio in diretta da Fantastica, dal Parco dell'Arringatore di Pila a Perugia, e a maggior ragione entriamo ancora di più nel vivo di questo pomeriggio, nella seconda giornata della seconda edizione di Fantastica. E ai nostri microfoni, nella nostra postazione mobile, ci sono due Francesco Toscano, che poi sentiremo, e iniziamo questa nostra chiacchierata invece con Francesco Frunci, che ci racconta del contest dei cosplayer. Innanzitutto benvenuto su Max Radio e ciao.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie mille dell'invito innanzitutto. E oggi è stata una giornata come sempre molto festosa, molto colorata e di inclusione soprattutto, perché la gara cosplay in primis è divertimento, inclusione e colore appunto.
0: Noi abbiamo cercato di raccontarlo anche ieri intervistando alcuni cosplayer, abbiamo scoperto che alcuni si sono conosciuti pur abitando a migliaia di chilometri di distanza, tipo Napoli e Pordenone, si sono conosciuti grazie ovviamente al cosplaying, e si sono incontrati a Fantastica ieri, si sono rincontrati dopo che magari era un po' di tempo che non si vedevano, quindi questo è assolutamente un valore che va sottolineato. E per quanto riguarda invece, abbiamo seguito in parte, noi abbiamo cominciato la nostra diretta alle 17:10, diciamo c'è stato un racconto che parlava anche di come nascono i costumi, quindi c'è tutta un'attività anche di sartoria dietro.
1: Sì, innanzitutto l'idea di far venire dei cosplayers da tutta Italia è venuta a me, ad un mio amico Alex, perché volevamo un po' colorare la fiera appunto, quindi lui si è occupato di trovarli, soprattutto quelli a tema One Piece. Esatto. Abbiamo creato questo gruppo di 20 persone e loro sono stati contentissimi di condividere questa esperienza. Per quanto riguarda oggi, io mi sono occupato diciamo della gestione della gara insieme a Ilenia, l'altra presentatrice, e questa passione, perché innanzitutto è una passione, perché fondamentalmente è tutta una spesa, un'arrabbiatura, perché poi certo, stai lì le notti
0: per aggiustare le cose,
1: aggiusti, sistemi le parrucche, chili di colla che partono, e però poi quando vedi il riscontro del pubblico, la gente che si diverte, soprattutto le persone che si divertono, hanno il sorriso finita l'esibizione, è la cosa migliore,
0: grande soddisfazione. Sì. E a livello tecnico, diciamo, c'è un vincitore oppure era semplicemente una passerella per dare anche soddisfazione un po' a tutti, visto appunto l'occasione che avete offerto di incontrarsi e di mostrarsi, no, in questa seconda edizione di Fantastica?
1: In primis volevamo dare spazio a tutti, perché tutti si devono divertire, tutti devono poter dimostrare il proprio valore. Poi ovviamente ci sono le categorie che vincono, okay, c'è il miglior cosplay, il miglior cosplay fatto a mano, il miglior trucco, quindi varie tipologie di premi.
0: Ah, okay.
1: Però ovviamente vincono sempre tutti, chiaramente ci sono dei giudici che devono per forza prendersi la briga di decidere,
0: di valutare
1: il loro compito, e purtroppo qualcuno deve pur farlo.
0: Bene, bene, quindi svelerete poi l'esito nel corso del pomeriggio.
1: Sì, a breve faremo salire i vincitori, li annunceremo e poi...
0: Ah, ma poi magari li portate qua in postazione,
1: okay,
0: così
1: okay,
0: avremo un nuovo racconto anche in diretta dei cosplayer. Poi ovviamente lo raccontiamo, ma le foto sono visibili poi anche nelle nostre pagine social, poi immagino anche voi di Fantastica avrete modo di divulgare le immagini, per magari per chi ci ascolta, così a modo anche di verificare visivamente, no, dei colori, della fantasia, ma anche della creatività che c'è dietro, no? È vero che c'è ovviamente un'emulazione rispetto all'originale, però realizzare quei costumi non è semplice, insomma.
1: No, non è affatto semplice, soprattutto perché a differenza del carnevale, che è più una festa, un mettersi qualcosa per festeggiare, qui dietro c'è proprio l'arte del voler far nascere dal nulla il personaggio che tu ami. Ma a volte esistono anche personaggi che si chiamano original cosplay, che sono creati dall'immaginazione del cosplayer.
0: Ah, e quindi non riprendono, che so, un fumetto, una storia, una,
1: esatto,
0: una storia che già esiste.
1: Esatto, noi oggi ne abbiamo avuto uno che era un original, è stato meraviglioso, tutto fatto a mano, e quindi è un'aggiunta.
0: Ecco, ispirato comunque a qualcosa, a che tipo di mondo immaginario?
1: È ispirato un po' al fantasy, un po' alla natura, perché ecco, era tutta floreale con questi fiori che si illuminavano.
0: Bellissimo. Sì. Bellissimo. Allora, non so se anche Francesco Toscano, vorrei chiederti anche un primo bilancio, no, di questi due giorni. Oggi devo dire che siamo entrati veramente nel vivo di Fantastica. per aggiudicare anche dall'affluenza. Siete soddisfatti come
2: organizzazione? Sì, il bilancio è sicuramente positivo. Ovviamente ciao a tutti, ho dato per scontato di aver salutato tutti. Ancora non ero intervenuto, ero qui un po' che ascoltavo. Allora sì, ovviamente il bilancio è positivo, nel senso che la prima cosa che va valutata è il clima che si va a creare, ed è un clima è quello che ci aspettavamo, nel senso che la gente deve venire qui, deve rilassarsi, deve divertirsi, deve stare bene, deve mangiare qualcosina, quindi quello è di certo riuscitissimo.
0: È il primo step, diciamo.
2: Poi ovviamente si faranno tutte le varie valutazioni una volta finita la fiera, l'evento, nei giorni successivi, e vedremo cosa ha funzionato, cosa magari ha funzionato un pochino di meno, quello è normale.
0: Ma certo, anche perché ricordiamo, siete giovani come fantastica, questa è la seconda edizione Summer, poi ce n'è stata una prima edizione Winter a febbraio al Gerlinda, e vi ringraziamo innanzitutto perché è la seconda volta che
2: siamo insieme.
0: Come Max Radio siamo insieme, stiamo appunto cercando di raccontare in diretta, no, anche gli ospiti di questa rassegna, di questo festival, che è sempre qualcosa di inusuale per la radio, perché non sempre, ecco, è facile, no, cercare di trasmettere qualcosa che ha un impatto visivo dal punto di vista radiofonico, però speriamo di esserci riusciti.
2: No, ma poi è interessante sicuramente dare la possibilità anche a chi partecipa di avere una vetrina attraverso la radio, no?
0: Esatto, certo.
2: E quindi ci sta perfettamente, secondo me, è una grande possibilità per tutti gli espositori, partecipanti, quindi siamo felicissimi di avervi con noi. C'è stata la prima edizione invernale in cui siamo stati insieme, adesso abbiamo ripetuto e speriamo che in futuro si continui così,
0: certo.
2: Questo gemellaggio,
0: speriamo,
2: diciamo.
0: Speriamo assolutamente. Ricordiamo che oggi, al di là dell'esito poi che avremo del concorso dei cosplayer, ci sarà un appuntamento musicale alle 20, giusto?
2: Sì, alle 20 c'è il concerto di Supertele, in questo momento stanno preparando il palco, e è un gruppo della zona che canta le sigle dei cartoni animati, quindi stasera anche sarà una festa dedicata appunto a questi cartoni animati con cui siamo cresciuti, quindi si canterà, si ballerà e speriamo di divertirci, sicuramente ci divertiremo.
0: E tra l'altro ricordiamo invece anche la lunga sera di ieri, che abbiamo anche trasmesso in diretta su Max Radio Classic e Max Radio Energy, il DJ set, com'è andata?
2: Sì, ieri è andata molto bene, siamo arrivati quasi mezzanotte e 30 più o meno, quindi fino a notte inoltrata, ci siamo divertiti, i ragazzi hanno ballato, hanno cantato, il DJ Marco J è andato alla grande, quindi si è creato proprio quel clima che volevamo. Quest'anno puntavamo tanto sulla serata del sabato sera, che l'anno scorso non c'è stata, era uno degli obiettivi quello di appunto creare una serata che funzionasse, quindi siamo più che soddisfatti perché è andata alla grande, abbiamo visto tanti sorrisi e quello è l'importante.
0: Quello è importante, e approfitto per salutare anche io Marco J, con cui abbiamo appunto condiviso
2: grande Marco J
0: avventure radiofoniche insieme, anche dirette insieme proprio in uno studio mobile come questo. Bene, Francesco e Francesco, io intanto vi ringrazio. Diciamo, tu partecipi comunque alla valutazione anche dei costumi dei cosplayer, oppure tu hai solo curato l'organizzazione?
1: No, io ho curato le iscrizioni e poi la presentazione dei vari partecipanti. Come vedi, lì ci sono i giudici in riunione che stanno valutando tutti i partecipanti. Sì. E niente, io
0: stanno confabulando, mi pare, seriamente.
1: sì, sono immersi, è comunque un ruolo molto difficile. E niente, io volevo ringraziare innanzitutto il mio amico Francesco Toschi, perché io e lui ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo praticamente una volta ogni due giorni, facciamo queste live su Twitch in cui parliamo di One Piece, e creare questo evento è sempre un modo, oltre che per stare insieme, anche per abbattere un po' quei muri che oggi creano cattiveria e divisioni nel mondo.
0: Bellissimo, direi che è assolutamente condivisibile, e adesso intuisco anche questa vetrina per One Piece, perché c'è una passione vera anche dentro di voi per questo manga, che poi è diventato un cartone, e insomma è un circolo che crea seguito e che crea passione.
2: Sì, diciamo che a parte la nostra passione che ormai va avanti da anni per questo fumetto, l'anno scorso è stato un anno importante anche di One Piece, perché la bandiera che abbiamo esposto, tra l'altro lì grandissima al lato del palco, è stata praticamente simbolo di libertà nel mondo, è stata usata tantissimo da varie popolazioni per ribellarsi un pochino a quel potere soverchiante che c'è in alcune zone, no, della terra. Quindi è stata anche l'occasione per ribadire un pochino questo concetto di libertà che la bandiera rappresenta.
0: Diciamo che purtroppo ci sono stati e ci sono ancora segnali che arrivano anche da paesi tra virgolette insospettabili, dove invece l'autoritarismo e questa intenzione, questa propensione al soverchiare purtroppo è tornata in auge, e quindi assolutamente ogni simbolo che va nella direzione opposta è benvenuto, e soprattutto noi come emittente libera, come si diceva una volta, diamo assolutamente dobbiamo sottolineiamo e ci fa piacere sottolineare questo aspetto.
2: Il nostro obiettivo infatti era più che celebrare One Piece, comunque veicolo di questi messaggi, era celebrare appunto la libertà. Cioè qui bisogna essere liberi, divertirsi, essere felici, diversità, inclusione, quindi celebrare la libertà assolutamente.
0: Grazie, direi che farlo divertendosi è ancora più bello.
2: Sì, anche assolutamente,
0: perché poi il
2: sorriso
0: gioco,
2: sempre.
0: Il gioco libera le persone e tra l'altro magari dissotterra anche e invece sotterra magari quei sentimenti brutti che magari uno si porta dietro perché magari sorride poco nella vita. Quindi invitiamo a sorridere e a giocare, che c'è sempre spazio a qualsiasi età.
2: Perfetto, grazie mille.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie mille, è stato un piacere.
0: Piacere nostro, grazie Francesco Frunci e Francesco Toscano, detto Toschi, adesso mi sono ricordato dal Gerlinda che mi aveva appunto informato del suo in bocca al lupo per i cosplayer, per il concorso. Ci aggiorniamo poi per l'esito finale, ovviamente avremo qua i vincitori delle varie categorie. Io intanto ringrazio di nuovo anche Andrea Giuliani, che fa parte sempre dell'organizzazione, insieme a Davide Ariola di Fantastica, per averci voluto anche quest'anno insieme per questa seconda edizione estiva di Fantastica. E a questo punto, quando l'orologio suona alle 17:36, noi torniamo ad ascoltare la musica e andiamo avanti con la nostra programmazione, proponendovi un pezzo nuovissimo uscito venerdì in rotazione radiofonica, un inedito duetto. Marco Mengoni, dopo aver duettato l'estate scorsa con Cypher e Arcomi e lo scorso autunno con Annalisa, questa estate ci propone un duetto con Angelina Mango.

0: stesso Marco Mengoni nelle sue ultime uscite ci ha regalato appunto queste comparse un po' da cameo lo scorso anno insieme a Saif e Arcomi per Sto bene al mare e poi Piazza San Marco insieme ad Annalisa lo scorso settembre, un brano che ci ha accompagnato direi per tutto l'autunno e inverno. Allora ricordo che noi siamo in diretta su Max Radio per Fantastica e vedo Andrea, visto che l'abbiamo citato prima, ma vediamo se anche lui ci delizia della sua presenza e del suo contributo per questa diretta. Ti al volo, vieni da quest'altra parte. Abbiamo così, manca solo Davide, magari poi da qui a fine sera lo intercettiamo. Ecco, benvenuto ad Andrea Giuliani. Ci ritroviamo dopo febbraio. Innanzitutto grazie per questa replica, per averci voluto ancora come partner di Fantastica, e complimenti per come stanno andando le cose. Mi pare bene.
1: Grazie mille a voi, ci mancherebbe, anzi per noi è un onore avervi qui a, diciamo, a descrivere per radio
0: quello che succede.
1: Fantastica.
0: Sì, esatto. Noi diciamo mi ero immaginato come potessero andare le cose in questo parco, parlandone, no? Dal Gerlinda a febbraio, però devo dire che poi viverle anche solo da spettatore è un'altra cosa. Devo dire, una bellissima location, una bellissima situazione.
1: Beh, assolutamente sì, io credo che il parco di Pila qui, diciamo, nel circondario di Perugia sia una delle location più belle. E la cosa che, diciamo, siamo molto molto molto contenti è che abbiamo visto che tutti i visitatori hanno provato i vari giochi, tutte le attrazioni, ma con anche delle file che sono state gestite benissimo, però c'era veramente tanta gente,
0: interesse.
1: Appassionati, sì.
0: Tra l'altro, quindi, una delle cose che mi pare che non c'erano al Gerlinda sono i natanti radiocomandati, c'è la piscina.
1: Beh, diciamo che qui sì, c'erano tante cose in più rispetto al Gerlinda, perché questa ovviamente è la manifestazione principe. E sì, c'erano i motoscafi, quest'anno avevamo l'escape room, cioè abbiamo
0: ancora, perché ancora ricordiamo che andiamo avanti fino alle 22.
1: Esatto, quindi l'escape room horror
0: e Harry Potter, giusto?
1: Solo horror.
0: Oggi sì.
1: Esatto, poi ci sono gli scaler, che sono delle macchine che si arrampicano ovunque. Quindi abbiamo veramente tanti giochi e novità da provare, c'è il ping pong.
0: Sì, infatti proprio sono venuti qui a chiederci informazioni sul ping pong, e mi pare che anche il ping pong abbia un movimento assolutamente esteso.
1: Sì, sì, sembrava banale su tutte queste cose particolari,
0: assolutamente
1: ping pong, e invece anche adesso ci stanno giocando, è stato sempre pieno il ping pong.
0: Beh, anche perché è un gioco smart, che alla fine, ecco, ovviamente serve un tavolo da ping pong, però alla fine insomma è abbastanza facile da allestire. Ieri abbiamo ritrovato anche i nostri amici dello Star Wars Club, che erano presenti al Gerlinda, sono tornati ovviamente anche per questa edizione estiva di Fantastica, che fanno sempre una grandissima scenografia.
1: Sì, assolutamente, diciamo che il fiore all'occhiello di Fantastica sono le associazioni che hanno deciso di condividere con noi questa loro passione, e ovviamente va sentito ringraziamento allo Star Wars Club, che sono veramente dei ragazzi.
0: Certo. Si impegnano tanto.
1: Assolutamente,
0: sì.
1: Poi anche sicuramente alle associazioni.
0: Certo,
1: che hanno
0: investito
1: il modellismo,
0: certo,
1: come il Midway, Aisa Marco, che è, diciamo, uno di quelli che ha gestito un po' più tutto quello che è il modellismo dinamico. Poi ci abbiamo i VR, i visori VR,
0: certo,
1: i MetaQuest,
0: la realtà virtuale,
1: che anche quella è super affollata in questo momento, c'è una fila allucinante.
0: Si svolge al chiuso, cioè dentro?
1: No, sempre all'aperto.
0: Sempre all'aperto.
1: Esatto, ci sono dei ragazzi anche lì, un'altra associazione di appassionati.
0: Ma tanto il visore è utilizzabile in qualsiasi condizione.
1: Sì, ovunque, esatto.
0: L'importante è che uno si immerge.
1: Diciamo che adesso magari mi perdonerà le associazioni che mi sono dimenticato, comunque io ringrazio tutte le associazioni.
0: Certo, poi magari ho la lista di tutte le attività e cercheremo di ricordare anche.
1: Perché chiaramente sì, noi l'abbiamo organizzata, ma in realtà chi la fa da padrone sono tutte le organizzazioni che l'hanno colorata e riempita.
0: Il compito vostro era quello di coordinare anche, sicuramente, avendo intercettato così tante realtà. Devo dire che il lavoro che avete fatto è encomiabile, assolutamente.
1: Ma poi il ringraziamento, secondo me, più grande in assoluto va a tutti i visitatori.
0: Certo, assolutamente.
1: Quest'anno veramente abbiamo fatto, posso dire in francese, il botto.
0: Beh, però devo dire complimenti, lo dicevo prima a Francesco Disco Toscano, insomma, seconda edizione, siete giovani, ma diciamo che sta crescendo. Poi abbiamo avuto ospite un autore, un appassionato di giochi. Lui non conosceva Fantastica e ha ricevuto, l'abbiamo raccontato in diretta, una buonissima impressione, un appassionato gamer. Quindi abbiamo cominciato con lui la nostra diretta. Ricordiamo che andremo avanti fino alle 19, poi racconteremo, cercheremo di far intervenire anche i premiati del concorso cosplayer, che è un altro pezzo forte, no, della vostra manifestazione.
1: Sì, sì, assolutamente. Ringrazio anche tutti i ragazzi che sono venuti in cosplay, perché anche loro colorano tantissimo,
0: certo.
1: E sono anche veramente belli da vedere. E fino alle 19 chiaramente era la diretta, ma noi andiamo avanti fino alle 22.
0: Ovviamente sì, noi in diretta. Quindi, ma fino a Fantastica prosegue
1: poco,
0: ma
1: adesso,
0: questo poi lo ricorderò.
1: Sì,
0: ma
1: sì, sì. Cioè, adesso ci sarà la premiazione dei cosplayer e fra poco il concerto dei Super Tele,
0: certo.
1: Che è un gruppo che canta tutte le canzoni di cartoni animati in modo un po' folcloristico. Sono veramente belli da vedere e da ascoltare.
0: Noi abbiamo dato un assaggio prima trasmettendo su indicazione di Francesco Dragon Ball la sigla originale del cartone, era stata una sua richiesta, quindi l'abbiamo oggi esaudita, diciamo, era un po' indifferita perché ieri ci ha fatto la richiesta, poi oggi siamo riusciti appunto, e il suo intervento si è inserito proprio su Dragon Ball. Bene, allora innanzitutto buon proseguimento, magari ci aggiorniamo prima della chiusura, così facciamo un po' la chiusura del cerchio,
1: certo.
0: Un primo bilancio di questa, di questi due giorni, che mi pare, insomma, le premesse siano state positive, e quindi mi sento veramente in dovere di farvi i complimenti innanzitutto, perché non è facile a Perugia organizzare le cose e soprattutto intercettare l'affluenza anche in un periodo come questo, quindi avete fatto un grandissimo lavoro, questo lo possiamo dire.
1: Grazie mille, saluto tutti gli ascoltatori, e se siete qui vicino a Pila passate da,
0: certo.
1: Fantastica, perché è sicuramente divertimento garantito.
0: Beh, certo, assolutamente. Ringraziamo Andrea Giuliani di Fantastica, salutiamo anche Davide, che a questo punto è l'unico che manca all'appello, poi magari ce lo manderai. Ah, eccolo qui, sì, infatti. Poi allora magari lo intercettiamo dopo la prossima canzone. Anzi, vediamo, arriva subito, benissimo. Lo salutiamo subito, quindi facciamo il passaggio di testimone.
1: Passaggio
0: Andrea,
1: di testimone.
0: Davide.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Andrea, benvenuto Davide, ben ritrovato.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Come stai innanzitutto?
2: Bene, bene, dai, provato fisicamente ma molto felice, insomma.
0: Allora, ieri a te e ad Andrea non vi abbiamo provato a disturbarvi, ma poi non abbiamo insistito, perché la prima giornata è sempre un po' particolare.
2: È stata molto intensa sia a livello organizzativo, perché avevamo gli ultimi
0: allestimenti, gli ultimi dettagli
2: da sistemare, e poi perché abbiamo avuto fortunatamente tanto pubblico,
0: affluenza.
2: Sì, tanta affluenza, quindi è stata una giornata impegnativa, ma con un bel parco pieno di persone che sono venute qua a provare tutte le varie attività e vari giochi.
0: Beh, avete cominciato alle 15, ma è stata una notte lunga, poi ho saputo.
2: È stata sì un bel come un primo test di orario pomeridiano fino all'orario serale, è stato una bella giornata, un test positivo, insomma, e posso dire che replicheremo sicuramente.
0: Ma direi
2: come
0: che
2: fascia
0: funzionato,
2: oraria.
0: Assolutamente.
2: Ha funzionato.
0: Ma perché l'anno scorso invece chiudevate i battenti?
2: L'anno
0: prima.
2: Scorso abbiamo fatto 10-19 entrambi i giorni.
0: Ah, ok.
2: E peccando un po', insomma, di inesperienza, perché poi giugno con un bel clima, è caldo, la location è una bella pineta all'aperto.
0: Certo.
2: Quando cade il sole si inizia a stare veramente bene, ed era un peccato poi alle 19
0: sì,
2: dover chiudere e mandar via tutti che invece volevano rimanere
0: vivo della
2: quest'anno
0: della
2: invece
0: sera.
2: Abbiamo pensato di partire dal pomeriggio, quindi sacrificando tra virgolette la mattina, ma portando avanti poi l'orario, quindi fino alla cena e il post cena, con un bellissimo DJ set organizzato da
0: Marco J. Sì.
2: E quindi
0: devo dire che anche quello è stato un esperimento positivo.
2: È stato positivo, è stato seguitissimo, perché nonostante fossimo un po' in ritardo sulla tabella di marcia dell'orario, insomma, dei vari panel eccetera sul palco, ha iniziato con un po' di ritardo, però è stata comunque una bellissima serata, e abbiamo faticato a riuscire a chiudere la musica e far certo. allontanare le persone dal palco perché si stava veramente veramente bene fino a l'una di notte. Abbiamo abbassato la musica ovviamente, poi spenta,
0: c'era qualche problema di permesso
2: per il discorso di permessi eccetera, però le persone sono comunque rimaste nel parco a rilassarsi, a rimanere lì a godersi la serata,
0: quindi senza musica o con musica a basso volume, sì, però sì. La festa è andata avanti. Beh, questo devo dire che è stato un primo test però assolutamente positivo, e quindi magari il prossimo, per la terza edizione di Fantastica, avrete ancora frecce al vostro arco da sfruttare.
2: Sì, sì, non spoileriamo perché certo. Sicuramente confermiamo l'orario, insomma la scelta dell'orario, e anche domenica c'è oggi una serata con un gruppo, i Super Tele, cover band dei cartoni animati, e finiamo ovviamente alle 10 e non a mezzanotte, perché poi ci sono molti espositori, certo, molte persone che sono intervenite, che arrivano da fuori Perugia, quindi gli diamo il tempo anche di disallestire e ritornare nelle loro città. Però comunque è una serata bella con musica dal vivo. Per il prossimo anno abbiamo altre frecce che, come dicevo, non spoilero, però insomma abbiamo raccolto feedback positivi moltissimi da tutte le persone che sono intervenute. Abbiamo delle cartucce insomma da giocare che non abbiamo giocato per questa edizione, dicendo ce le lasciamo per uno step successivo, che è un altro upgrade che ci piacerebbe fare per il prossimo anno,
0: perché l'obiettivo magari è sempre intercettare magari anche altri segmenti, no,
2: altri segmenti,
0: questo mondo,
2: e dare delle possibilità, siccome è visto tutto come un grande parco giochi, un parco divertimenti, certo. Dare insomma delle novità ogni anno, confermando le attività ludiche che hanno funzionato, ma aggiungendo ogni anno qualche novità per dare insomma un po' un refresh a chi, il pubblico che ci segue dalla prima edizione e che viene poi di anno in anno.
0: Beh, tra l'altro ieri pomeriggio, lo abbiamo detto nella nostra diretta, no, c'è stata anche la presentazione di un libro interessantissimo

0: la musica, certo, ovviamente al fumetto, l'intrattenimento in generale, certo. E quello di Alessandro Belloli era uno dei panel più attesi. Molte persone hanno proprio acquistato il biglietto per venire ad assistere al panel, e lui è stato comunque, ovviamente, a parte professionalissimo, gentilissimo, e ha sposato la causa di Fantastica con piacere.
1: Devo dire che si è adattato molto bene anche alla situazione, per come ha esposto le tematiche, che non sono facili, però diciamo l'ha fatto in una maniera dinamica, inusuale, da palco, ecco.
0: Quindi... E da organizzatore svelo tra virgolette un piccolo
1: retroscena
0: perché lui coincideva insomma quasi con l'uscita del suo libro, ma è stato un di più, cioè lui davvero sono testimone insomma degli accordi che abbiamo fatto. Lui gli piaceva davvero proprio l'idea di quello che è Fantastica, e di venire a prescindere. Poi ha coinciso ovviamente con l'uscita del libro, quindi l'ha utilizzato anche un po' come promo del libro, ma poi è rimasto per un panel successivo su One Piece, in quanto lui è un grande fan
1: appassionato di One Piece,
0: quindi è venuto proprio quasi da appassionato, più che da diciamo autore di un libro che è in promozione insomma.
1: Immagino anche tu sia un appassionato di One Piece oppure solo...
0: Io sono appassionato di riflesso, nel senso che lavoro in questo mondo da 20 anni, quindi conosco tutto, però la vivo ovviamente come lavoro. Poi c'è qualcosa che...
1: Lavori nella grafica?
0: Lavoro nella rivendita di prodotti legati al mondo del fumetto, cinema, serie TV, eccetera, quindi è il mio mondo. Poi ovviamente non riesco a stare dietro a tutto, quindi c'ho quelle cose che conosco e mi appassionano, e altre che le conosco di riflesso da chi me ne parla,
1: certo, sì. Una passione frazionata, esatto. Diciamo, anche per motivi professionali. Bene Davide, allora grazie anche a te per questo contributo che ci hai fornito. Abbiamo sentito diciamo la triade di Fantastica, Francesco, Davide e anche Andrea. Poi magari prima che chiudiamo la nostra diretta ci farebbe piacere magari avervi almeno uno di voi tre per fare un saluto finale,
0: certo,
1: e anche veramente per ringraziarvi ancora di questa partnership che si è creata.
0: Io ringrazio voi per la presenza, insomma, per tutto il lavoro che avete fatto in questi due giorni, e per la testimonianza, insomma, la divulgazione dell'evento.
1: Assolutamente,
0: che organizziamo, e approfitto anche per ringraziare, prima dei ringraziamenti ufficiali che faremo sul palco, la Proloco, perché tutto l'evento insomma di Fantastica è sì organizzato da noi e con l'aiuto di alcune persone che ci aiutano, sia per la gara cosplay che per quanto riguarda il palco eccetera, ma un grande aiuto ci arriva dalla Proloco, perché la location del Parco dell'Arringatore è sì una location comunale insomma, quindi però a livello operativo è in gestione della Proloco, che ci ha veramente assistito sia l'anno scorso che quest'anno in tutto, e ci ha affiancato, perché anche loro insomma hanno visto in Fantastica un bel potenziale, un bel evento.
1: Bene, sicuramente la Proloco è chiaro che sono poi i padroni di casa, esatto, che ci hanno accolto un po' tutti, e tra l'altro non vengono mai citate e ringraziate abbastanza per quello che fanno proprio a livello territoriale e locale, e questa è una dimostrazione, no, di questo spirito collaborativo di cui tu hai parlato, che
0: detta proprio in semplici parole, senza Proloco non sarebbe potuto fare nulla insomma, perché, e poi la location insomma è, cioè immaginare Fantastica in un altro posto è molto difficile, perché ci sono delle cose bellissime in questo parco che è difficile trovarle tutte insieme in altri posti.
1: In altri posti, certo. Beh, state pensando anche a rifare la Winter Edition?
0: Sì, ma per ora siamo stati ovviamente concentrati su questa, poi ci prendiamo qualche bella settimana di stacco, però sì, l'idea è di farne almeno una entro la fine dell'anno e poi replicare la Winter Edition a febbraio.
1: Bene,
0: come abbiamo fatto quest'anno.
1: In bocca al lupo Davide, complimenti comunque per questa edizione, e ovviamente soprattutto per le prossime, quindi per l'organizzazione futura, che non è facile, non è semplice.
0: Ho detto già a molte persone con le quali ho parlato, siamo alla seconda edizione, ma in realtà è come se fosse una seconda prima edizione, perché la prima è stata proprio un'edizione di test
1: zero.
0: Questa è una seconda edizione, ma in realtà abbiamo cambiato l'orario, quindi le dinamiche sono molto diverse, no? A livello logistico, organizzativo, e quindi come se fosse una prima edizione dove c'è anche la parte serale, e devo dire abbiamo raccolto diversi feedback, insomma tutto fa esperienza, la terza edizione potrebbe essere davvero come se fosse una prima edizione completa.
1: Diciamo da un orario da fiera, mostra mercato, un orario da festival,
0: quest'anno.
1: Che non è facile da gestire, certo. Bene, complimenti, buon proseguimento.
0: Grazie mille, grazie a voi, e un saluto a tutti
1: Davide, a chi ci ascolta, perché ovviamente si è creata una certa affinità, mi fa

0: veramente piacere dare spazio a manifestazioni come queste che portano il sorriso in un periodo dove il sorriso è proprio necessario.
1: Esattamente, esattamente, ed è bellissimo vedere tantissime persone, famiglie, ragazzi che veramente girano il parco e giocano, vengono insomma coinvolti nelle varie attività e sono tutti molto molto contenti. Questa è la più grande soddisfazione.
0: Grazie, grazie Davide, grazie a Fantastica.
1: Grazie a tutti.

Buona domenica con Saif e con Max Radio in diretta dal Parco del Ringatore di Pila per Fantastica. Siamo nella nostra seconda diretta in questo secondo giorno della seconda edizione di questo festival del gioco e dell'intrattenimento, del cosplay, dei fumetti, che oggi fino alle ore 22 andrà avanti con 8 postazioni, solo per dire qualcosa, pronte all'uso per immergersi nei videogiochi con i titoli più importanti e più seguiti del momento: simulatori di Formula 1, escape room a tema horror, abbiamo sentito, giochi da tavolo, giochi di ruolo, l'arena virtual reality con visori in 3D per entrare direttamente, immergersi in situazioni fantastiche, poi tornei di Pokémon, di One Piece, che è un po' il protagonista del fumetto e il cartone protagonista di questa seconda edizione di Fantastica, l'arena droni, la pista per le macchine radiocomandate, la piscina con i natanti radiocomandati. Allora, vedo sul palco Francesco, che abbiamo sentito prima, organizzatore del concorso cosplay, Francesco Frunci. Vedremo quindi poi di aggiornarvi e riportare anche ai nostri microfoni le categorie vincitori e anche i costumi vincitori. Ci sono varie sezioni, la giuria non è più al tavolo, quindi immagino che il verdetto sia stato emesso, magari più tardi vi aggiorneremo. Harry Styles, American Girls.

American Girls, Harry Styles su Max Radio in diretta, reti unificate per Fantastica. Vi stiamo parlando dal nostro studio mobile, lo studio ambulante, dal parco dell'Arringatore di Pila per seguire, e lo stiamo facendo in diretta. In questo momento stanno per svelare i vincitori del concorso cosplay e sul palco ci sono proprio i quattro, diciamo le quattro menti di questo festival, che ricordo tra l'altro è stato organizzato con la collaborazione della regione, del patrocinio della provincia e del comune di Perugia. E sul palco ci sono, in questo momento sta parlando Davide Ariola, che avevamo prima ai nostri microfoni, Andrea Giuliani, Francesco Toscano e Francesco Frunci, che ha seguito proprio per Fantastica l'organizzazione del concorso cosplay, che è stato molto molto seguito, molto partecipato, e sono tutti in attesa di conoscere diciamo i vincitori e l'esito di questo contest, che poi è stato giudicato insomma da una giuria molto professionale. Quindi poi avremo l'esito, avremo modo di riferire com'è andata, qual è stato anche, qual è stata la creazione. Ricordiamo che dietro c'è anche un lavoro manuale e artigianale proprio di sartoria, quindi si crea un piccolo indotto intorno ai colori e alle storie dei fumetti, dei manga, dei film, perché poi cosplaying ovviamente interessa, abbraccia un po' tutto il settore dell'intrattenimento.

Let me be the second voice su Max Radio. Prima abbiamo ascoltato Ossessione di Samurai J. Siamo tornati a ascoltare qualcosa dall'ultimo festival di Sanremo, che se Samurai J poi è presente, lo abbiamo ascoltato ieri pomeriggio, un nuovo singolo flamenco, Paranoia. Intanto vi raccontiamo che sta andando avanti lo svelamento del concorso cosplay di Fantastica e noi siamo qua proprio a raccontarvi in diretta questa manifestazione che è cominciata ieri pomeriggio e che oggi andrà avanti fino alle 22 al Parco dell'Arringatore di Pila, con tante aree giochi dedicate al gaming, simulatori, console gaming, l'arena VR, retro gaming, tornei di carte, arena droni, insomma l'escape room, lo Star Wars Club che continua a fare dimostrazioni con tantissimi visitatori curiosi che tutte le ore, tutto il tempo si sono avvicinati proprio per scoprire il mondo di Star Wars dal punto di vista delle coreografie legate ovviamente ai combattimenti della spada, con la spada laser. E ora, in attesa di poi svelarvi e di comunicarvi, magari di avere anche qui ai nostri microfoni i vincitori del concorso cosplay, appunto, che stanno comunicando in questo momento dal palco centrale, ricordo da dove questa sera ci sarà il concerto dal vivo con Tele, Super Tele, un gruppo perugino che ripropone le canzoni dei cartoni animati da cantare anni 80, 90 e 2000, quindi un appuntamento da non perdere per gli appassionati anche a livello musicale dei fumetti, delle storie e dei cartoni animati. Allora noi facciamo un altro break con la musica e lo facciamo con Lady Gaga e Doechii con Runaway, direttamente da

classica per quanto riguarda ovviamente la diretta. Andremo avanti fino alle 19, ma ovviamente il festival dedicato al gioco, al cosplay e al divertimento in generale andrà avanti poi fino alle 22. In questo momento c'è stata la prima premiazione e, se non erro, ricordando anche la descrizione che ha fatto Francesco Frunci prima, credo che abbia vinto un premio proprio la ragazza che si è creata il costume un po' da sola, ispirandosi a qualcosa di originale, quindi con il fiore che si illumina. Vediamo, poi avremo conferma sicuramente dagli organizzatori, con tanto di magari foglio dei vincitori, esito, quindi verdetto della giuria. Intanto una rosa è stata lanciata verso la seconda, secondo personaggio premiato, con tanto di targa ricordo di Fantastica in questa edizione estiva, seconda edizione estiva, ma come diceva prima Davide, è un po' la prima vera e propria edizione dopo la sperimentazione che è stata fatta lo scorso anno con l'edizione, possiamo chiamare numero zero, replicata poi al Gerlinda con la prima Winter Edition che abbiamo seguito sempre in diretta su Max Radio il 20 ed il 21 febbraio.

0: Benny Rivers con Step by Step in Time, un progetto avvolto nel mistero e anche in qualche modo collegato forse all'intelligenza artificiale, sicuramente un progetto, appunto un esperimento che sta creato curiosità e che dal punto di vista radiofonico musicale è assolutamente apprezzabile. Abbiamo ascoltato con Step by Step in Time brano che è assolutamente piacevole, soprattutto in questo momento, in questa fase della giornata, del pomeriggio, 18:31 in diretta Reti Unificate su Max Radio. Stiamo seguendo per quest'ultima mezz'ora fantastica, seconda edizione che però andrà avanti, ricordo, fino alle 22 oggi. È imperdibile alle 20 il concerto Super Tele con le canzoni da cantare dal vivo, le canzoni dei cartoni animati, che assolutamente faranno ricordare tante cose, faranno divertire soprattutto con questa formazione perugina, una formazione che si è specializzata proprio nella riproposizione delle sigle che tutti noi abbiamo cantato e che hanno accompagnato l'infanzia e non solo l'infanzia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ed è un progetto più virtuale che reale, come quello di Benny Rivers, un duetto vero, reale, come quello tra Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, in diretta su Max Radio alle 18:35 per Fantastica dal Parco dell'Arringatore di Pila. Tra poco avremo i nomi dei vincitori del concorso cosplay. C'è la curiosità per sapere quali sono stati i costumi premiati dalla giuria. Ricordiamo che il tema principale dominante è il fumetto, il cartone, il manga giapponese One Piece, poi è diventato anche un cartone, una serie. Vedremo se poi appunto gli organizzatori o Francesco Frunci, che ha seguito proprio da vicino l'organizzazione del concorso, ci sapranno riferire su come è andata questa decisione, come è stato il verdetto finale della giuria, che si è espressa appunto sui costumi, ma anche sulla fattezza più sulla fattezza più, come dire, più pregnante. Prego, abbiamo proprio uno dei vincitori. Prego, venite da questo lato, che qua ci sono un po' di cavi. Stavo giusto parlando del concorso cosplay. Bene, Francesco, grazie. Ci vuoi introdurre tu? Così?
1: Allora, eccomi.
0: Ritroviamo
1: di
0: Francesco
1: nuovo, ciao.
0: Frunci, ciao, grazie. Di nuovo. Anche,
1: grazie.
0: Stavo dicendo appunto che le battute finali con tanto di targa, di premiazione, com'è andata?
1: Allora, io penso che sia andata molto bene. Vedo comunque dei sorrisi anche da parte di chi, diciamo, non ha vinto, ma che comunque ha vinto, come dicevo prima. Ho portato qui i vincitori dei premi, Miglior Handmade, ovvero...
0: Allora, vediamo, li presentiamo ognuno.
1: Ve li faccio venire avanti man mano e lascio il microfono a loro.
0: Perfetto.
1: Complimenti, e è stato un onore per me presentarli.
0: Grazie Francesco. Allora, se abbiamo il miglior costume... scusa, puoi farmi vedere la targa, così ti annuncio Miglior Handmade. Ciao, benvenuta su Max Radio.
2: Ciao, grazie mille.
0: Come ti chiami?
2: Allora, io sono Veronica, in arte cosplay fai da te, sono una, durante il giorno sono una sarta, lavoro per i grandi marchi, non si può dire niente, invece nel tempo libero faccio i costumi dei supereroi.
0: Ah, ecco, non si può dire niente,
2: non
0: noi
2: dire
0: siamo
2: niente
0: una radio
2: quello.
0: Lì, con quello non si può
2: non
0: dire.
2: Non si può dire niente.
0: Va bene.
2: Anche quelli dei supereroi c'è il segreto sopra.
0: Ah, ecco, niente. Perché c'è il segreto, molto
2: sì.
0: Bene.
2: Sì.
0: Allora, hai vinto quindi questo premio, sei innanzitutto contenta?
2: Sì, sono contentissima. Poi venire qui è sempre un'emozione, sono già stata l'anno scorso, mi sento a casa, è proprio veramente un bel momento, si sta insieme, si chiacchiera.
0: E di dove sei?
2: Io sono di vicino Firenze.
0: Ah, ecco, quindi Fantastica raccoglie e catalizza l'attenzione anche da fuori regione, questo ci fa piacere. A cosa ti sei ispirata per il costume?
2: Allora, il mio è un costume original.
0: Original, sì, questo l'avevo intuito perché Francesco prima ce l'ha descritto, e cioè il fiore che si illumina.
2: Esatto, sia il fiore che le ali. Praticamente si tratta di una fata dei desideri e ho scelto i denti di leone, il soffione, come di solito si dice soffia e si esprime
0: è
2: desiderio.
0: Un desiderio, esatto.
2: E quindi ho fatto questo costume proprio per divertirmi e utilizzare nuove tecniche e nuovi materiali. Infatti c'è la fibra ottica, LED e materiali fosforescenti.
0: Un lavoro anche tecnicamente molto articolato, diciamo così.
2: Ma quando siamo cosplayer di solito ogni costume aumenta la difficoltà, perché sennò che divertimento c'è?
0: Certo.
2: Poi facciamo i costumi da passeggio, però principalmente ci sfidiamo tutte le volte.
0: Grazie, complimenti per il
2: Grazie.
0: Premio. Ricordo Miglior Handmade, ricordaci ancora il nome?
2: Veronica, cosplay fai da te.
0: Veronica, grazie e complimenti ancora, in bocca al lupo per le tue future creazioni e futuri concorsi, perché no?
2: Grazie
0: Veronica.
2: Mille. E un'ultima cosa, facciamo
0: Prego,
2: un
0: certo.
2: augurio a tutti quanti e un incoraggiamento a chi non ha ancora fatto la propria prima gara, perché è difficilissimo salire sul palco,
0: certo.
2: E quindi in bocca al lupo a tutti.
0: Bene, allora, non so se vuoi, lo prendo io il microfono perché sei abbastanza impegnata. Miglior interpretazione. Il costume, io so descrivere i colori, posso raccontare i colori, ma il costume lo lascerei innanzitutto descrivere a te. Ciao, benvenuta su Max Radio.
3: Ciao.
0: Chi sei?
3: Io sono Anastasia e porto come cosplay Anastasia.
0: Ah, eccola, una
3: sì,
0: principessa.
3: La principessa,
0: ecco,
3: sì.
0: Benissimo. Beh, un bel premio, sì. Miglior interpretazione.
3: Sì.
0: Sei calata proprio nel personaggio.
3: Sì.
0: Questo ha colpito la giuria.
3: Sì, allora, io faccio coro con dei miei amici, ex amici di scuola. E quindi,
0: ex compagni di scuola, sì. Magari amici ancora siete.
3: Sì, sì, sì, certo. E, comunque con il mio maestro, che prima faceva maestro di musica alla scuola, adesso ci fa da maestro di coro. E quindi ho deciso di portare questa interpretazione proprio perché era cantata, e in più questo personaggio mi ha accompagnato per tantissime fasi della mia vita, e come ho detto prima ho fuso la cassetta per quante volte l'ho visto.
0: Ah, ecco la VHS, sì, addirittura.
3: Sì, esatto.
0: Bellissimo. Sì, questo ci richiama anche a un sapore di altri tempi, perché adesso tutto in piattaforma, forse sì. C'è meno poesia nelle cose che si conquistavano, si toccavano con mano,
3: sì, esatto.
0: Come una VHS con tanto di copertina, i colori, la riproduzione poi originale, no, del film, del cartone,
3: sì.
0: All'occorrenza. Quindi sei contenta di questa,
3: sì,
0: ti sei esibita, non,
3: ci stavo...
0: non solo sei venuta da cosplayer ma anche,
3: sì,
0: da cantante, quindi,
3: sì, esatto.
0: Insomma, complimenti doppi.
3: Questa è la prima volta che canto a una gara cosplay e questa è la seconda gara cosplay che faccio, e quindi
0: ottimo.
3: Non pensavo nemmeno di vincere, ero venuta qua giusto per divertirmi e per passare una giornata.
0: E di dove sei?
3: Sono di Nocera Umbra.
0: Ah, ecco, comunque
3: sì,
0: abbastanza,
3: sì,
0: vicino, diciamo così. Ottimo, grazie ancora, ricordaci ancora,
3: grazie.
0: Il nome?
3: Anastasia.
0: Anastasia, migliore interpretazione, complimenti,
3: grazie.
0: Complimenti. Francesco,
1: guarda, allora,
0: perché la scelta non credo che sia stata facile da parte.
1: Non dipende da me.
0: No,
1: non,
0: no,
1: dipende.
0: Certo.
1: Però sono arrivato un attimo perché voglio introdurre una ragazza che... non voleva venire perché è molto timida, però
0: benissimo.
1: Ho detto vai pure perché ti mettono a tuo agio, stai tranquilla. Lei ha fatto un'interpretazione incredibile di Daenerys Targaryen, ok? E ha parlato in valiriano, quindi
0: vuoi parlarci, dirci qualcosa?
1: Ve la mando direttamente, vieni pure, stai serena e divertiti.
0: Miglior trucco e hairstyling, quindi parliamo di trucco e parrucco?
4: Sì, esatto.
0: Complimenti, come vuoi essere chiamata?
4: Alice.
0: Alice, è il tuo vero nome?
4: Sì, è vero.
0: Benvenuta Alice su Max Radio.
4: Grazie.
0: E complimenti per il costume,
4: grazie,
0: per l'acconciatura.
4: Grazie.
0: Te l'aspettavi questo premio?
4: No.
0: Com'è nata questa tua passione per il personaggio?
4: Per il personaggio guardando la serie. È un cosplay che porto da 10 anni e non è mai passata la
0: e per la realizzazione come?
4: La realizzazione, allora, il vestito questo qui è fatto handmade, è cucito a mano.
0: Sì.
4: E la parrucca l'ho acconciata io.
0: Complimenti.
4: Grazie mille.
0: Quindi questo, anche devo dire, la precisione e i dettagli del costume ma anche dell'acconciatura sono,
4: grazie,
0: apprezzabili anche per, diciamo, chi come me, insomma, non è che proprio è espertissimo di sartorie, di costumi, però posso dire è veramente piacevole, e immagino che anche questo abbia colpito la giuria. Che cosa ti hanno detto poi sul palco?
4: Allora, per il premio, per il make-up e,
0: okay,
4: l'acconciatura,
0: sì,
4: della,
0: certo,
4: parrucca e poi per l'interpretazione anche in alto.
0: Perché
4: ti
0: sei proprio calata.
4: Sì, esatto.
0: Ci vuoi dire qualcosa?
4: Posso rifare il discorso, un pezzettino?
0: Sì, un pezzetto, dai, così i nostri ascoltatori scoprono come si chiama in questa lingua.
4: È Alto Valiriano.
0: Alto Valiriano.
4: Alto Valiriano.
0: Bene, prego.
4: Daenerys del Madmo Ixan. Costius Geviaxia in Obepirtra Gemo Vestretis, Ladarun i Gemo Vestretis, Darius Gemas.
0: Non abbiamo i sottotitoli, però ci puoi fare la traduzione? Che cosa?
4: Praticamente
0: è intraducibile?
4: Sì, no, si presenta il mio personaggio con i vari nomi che ha e niente, per un discorso preparatorio per liberare la città dagli schiavisti.
0: Grazie.
4: Grazie mille.
0: Ricordaci il tuo nome?
4: Alice,
0: giusto?
4: Alice.
0: Stavo per dirlo, però siccome ho presentato tantissimi nomi e quindi temevo di sbagliare. Grazie Alice.
4: Grazie a
0: complimenti
4: te.
0: Grazie per tutto, complimenti anche per il premio.
4: Grazie.
0: E ora possiamo introdurre il prossimo cosplayer. Grazie ancora Alice, complimenti. Miglior cosplay singolo. Ciao, benvenuto su Max Radio.
5: Grazie.
0: Parliamo con il miglior cosplay singolo.
5: Con il miglior cosplay singolo, sì, che ringrazio la giuria e il pubblico, ovviamente, perché se non ci fossero loro.
0: Ti chiami?
5: Io mi chiamo Leonardo.
0: Ciao Leonardo.
5: In arte Lello. E...
0: Okay. E qual era il tuo personaggio?
5: Allora, il personaggio è un guerriero samurai tratto, adesso è ovviamente a metà perché l'elmo e la spada sono rimasti in camerino, però è un personaggio tratto da un videogioco dove ci sono guerrieri di tutte le, diciamo, tutte le etnie, quindi dai samurai ai cavalieri ai vichinghi, sì, di epoche diverse, tutti mischiati ovviamente in barba alla storia, ovviamente tutti mischiati, bellissimo così,
0: l'anacronismo ci sta,
5: che se le danno di santa ragione.
0: Bello,
5: sì, esatto, una sorta di Call of Duty all'arma bianca,
0: esatto, attraverso i tempi e il
5: esatto
0: tempo e
5: sì
0: storia.
5: Sì, esatto, esattamente.
0: Sei contento?
5: Sono molto contento, io ormai faccio gare da un po' di tempo e vedo che i miei lavori vengono apprezzati, sto vincendo premi un po'.
0: È molto ricco il tuo costume, cioè questo significa che dietro c'è tanto lavoro.
5: C'è molto lavoro e molta attenzione ai dettagli, perché ovviamente il gioco è quello di non basta solo rifare l'armatura, deve essere uguale,
0: certo.
5: E quindi vai a vedere il minimo dettaglio, il nodino tipo dietro la schiena, il nappino di che colore è, il bullone, il materiale si chiama Eva Foam, è una sorta di materassina tipo quelli che si usano per far Pilates,
0: sì, okay.
5: Un po' più duro, che viene scaldato.
0: Guarda, l'effetto legno quasi, o mai metallo?
5: No, cioè, è legno e metallo. Le armature in questo videogioco, le armature dei samurai sono di legno perché sì, perché la lore è che i samurai in questo gioco vivono in delle montagne in cui il metallo è poco e quindi lo utilizzano solo per fare gli elmi e le spade,
0: certo.
5: E il resto dell'armatura la fanno di legno.
0: Comunque protegge. Devo dire, l'effetto è
5: per. L'idea è quella di utilizzare il foam e farlo sembrare metallo, legno, cuoio in base alle esigenze.
0: Bravissimo, ma quindi ti spendi tu in prima persona per la realizzazione?
5: È tutto realizzato completamente a mano, non c'è nulla di comprato se non ovviamente lacci per le scarpe, tanti lacci per le scarpe,
0: sì,
5: non c'è colla, cioè l'armatura è completamente attaccata a quei lacci come quelle vere, quindi sono lacci, ogni laccio è passato attraverso un buco come se fosse cucita, quindi è realizzata
0: proprio
5: attraverso una tecnica tradizionale, realizzata quasi come se fosse un vestito, quindi non c'è colla, cioè c'è ma in punti strategici e pochi.
0: Bene,
5: ecco.
0: Complimenti.
5: Grazie.
0: Complimenti.
5: Grazie, è un piacere.
0: Immagino hai qualche altro appuntamento all'orizzonte?
5: Allora, attualmente diciamo che sto lavorando ad un nuovo progetto che è sempre un'armatura ma molto più complessa, però io non mi do dei limiti perché io faccio tutt'altro, io faccio già due mestieri, io faccio il docente di liceo, sì, faccio il docente di liceo di chimica, di biologia, e poi faccio l'insegnante del breakdance, quindi questi sono i miei lavori, questo è un hobby.
0: Sei super impegnato.
5: Esatto, quindi diciamo che io ritaglio il tempo come posso, però voglio fare le cose per bene, quindi a volte decido di allungare i tempi di realizzazione perché non mi voglio mettere fretta.
0: Bene, complimenti.
5: Grazie.
0: Ricordaci il nome.
5: Il soprannome, diciamo, per la mia questa arte è Lello in Arme.
0: Lello in Arme, ok.
5: Esatto.
0: Leonardo.
5: Leonardo nella vita reale.
0: Bene.
5: Va bene.
0: Allora, complimenti.
5: Grazie.
0: Cosplay singolo. Leonardo, grazie per
5: grazie
0: il tuo
5: a
0: contributo.
5: Voi. Grazie.
0: E complimenti davvero anche per
5: il lavoro
0: fatto, sì, l'arte che hai speso in questo costume, veramente una piccola opera.
5: Lo faccio perché mi piace, però se non ci fosse il calore del pubblico e questi i giudici che apprezzano, ovviamente il feedback è importante, quindi io ringrazio chi mi guarda e quelli a cui piaccio.
0: Benissimo, grazie
5: a voi.
0: Mille.
5: Grazie
0: Leonardo, veramente complimenti a tutti, perché tutti i costumi, ma anche gli altri che magari non hanno ricevuto il premio, sono una mini opera d'arte, perché dietro c'è il lavoro, c'è la passione, e siamo ben felici di aver dato spazio a tutti voi. Grazie Francesco.
6: Grazie.
0: Un saluto finale anche per salutare i nostri amici.
6: Grazie.
0: Che ci hanno raccontato la storia che c'è dietro ogni costume.
6: Grazie a voi innanzitutto che avete fatto questo lavoro di divulgazione anche per loro, perché è una vetrina importante, visto che comunque non è che hanno questa visibilità, no? Anche
0: no,
6: a livello.
0: Certo, infatti non è usuale che poi si parli di queste cose, in particolare non è usuale che lo facciano alle radio. Noi siamo una radio, come abbiamo più volte ricordato, libera in tutti i sensi, e ci ha fatto piacere partecipare ed essere vostri interlocutori e partner anche per questa seconda edizione estiva di Fantastica.
6: E quindi io ringrazio voi, ringrazio loro della disponibilità e faccio ancora i complimenti a tutti, anche a voi e in bocca al lupo, grazie ancora,
0: grazie
6: alla prossima.
0: Alla prossima, grazie Francesco, complimenti anche alla giuria che ovviamente ha lavorato per poi stabilire questo esito. Noi intanto facciamo un piccolo break in attesa dei saluti finali, sono le 18:49, siamo proprio nei minuti finali, nel rush finale, ma c'è spazio ancora per ascoltare della musica in diretta e lo facciamo con Alex Warren, Fever Dreams.

Fever Dream, Alex Warren, una delle voci più interessanti del momento. Il suo esordio è stato bagnato da un successo, possiamo dire, planetario, ovvero Ordinary, che è andato, come si dice in questi casi, virale anche nei social. Forse grazie anche ai social ha avuto una cassa di risonanza importantissima. Allora, siamo in attesa di avere di nuovo ospite o Andrea, Davide o Francesco Toscano per fare proprio un recap finale di Fantastica e dare appuntamento anche agli eventi conclusivi di questa seconda giornata di Fantastica. Noi, in attesa e prima dei saluti finali, abbiamo il modo di ascoltare il nuovo singolo di Baby K, anche se poi in realtà sarebbe inutile annunciare l'interprete, perché lo fa sempre lei stessa nelle battute iniziali dei suoi singoli. Mi limito a ricordare qual è il titolo del nuovo singolo,

Don't Wanna Go Home Medusa su Max Radio. Siamo addirittura d'arrivo di questa diretta dal parco del Ringatore di Pila per seguire Fantastica, che ricordo andrà avanti fino alle 22, ma già è tutto pronto e fervono i preparativi sul palco per ospitare

il concerto Super Tele con le canzoni dei cartoni animati da cantare insieme per un altro momento di condivisione e divertimento. Ricordo che appunto andrà avanti Fantastica fino alle 22 la musica, ma c'è la possibilità ovviamente anche della ristorazione, di vedere ancora gli espositori, di provare i giochi fino alle 22, quindi per chi fosse ancora in contatto, magari ci stesse ascoltando, sicuramente c'è ancora la possibilità di andare avanti con i giochi e con il divertimento di Fantastica. Io saluto e ringrazio Andrea Giuliani, Francesco Toscano e Davide Ariola del team Fantastica, che ci ha appunto confermato quali partner per raccontarvi quello che succede anche nell'edizione estiva di Fantastica, dopo che ci eravamo appunto occupati di quella invernale, la prima edizione alla Gherlinda lo scorso febbraio. Detto questo, ringrazio anche tutti voi per averci seguito, ringrazio Giampaolo che ha seguito la parte tecnica e vi lascio con una canzone talismano in vista della prossima, di questa estate e in vista di tutto, un inno alla leggerezza, all'allegria e alla spensieratezza, anche con un briciolo di riflessione e il riferimento ovviamente a Musica leggerissima di Colapesce di Martino. Grazie per averci seguito, buon proseguimento su Max Radio, un saluto da Fabio Nucci.

0: Max Radio Live. Fine del collegamento.
1: Italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1 al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton. Alle loro spalle il leader iridato Antonelli. Scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell. È in pole infatti mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
3: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
2: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole. In negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
4: Ho vergogna, ho tantissima vergogna su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
2: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hajar e l'altra McLaren di Piastri. Semaforo verde alle 15.
1: Ed è tutto per oggi.
5: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit. The new release on Max Energy. This is the dancing time in a summer day. Max Radio Energy, la tua estate alla radio.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai, i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
2: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
3: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.

0: propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
4: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
0: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
4: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
0: Perugia, via Piccolpasso 42.
4: Al centro commerciale con le strada.
0: Quasar Village.
4: Belvedere a Città di Castello.
1: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
4: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
1: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 0753726950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
6: Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nel market Android e scarica l'applicazione nel tuo smartphone o tablet. Max Radio Energy sarà sempre con te.
7: Max on the mix.
8: Max on the mix.
7: Max on the mix.
8: Your dance station.

0: Summer Mix. Change your night.
1: Giugno 2026, alla concessionaria De Poi, arriva il mese dell'usato.
2: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
1: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
2: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero, per un risparmio come sempre, senza confronti.
1: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
2: Offerta valida fino al 30 giugno. Solo su vetture, veicoli commerciali e moto disponibili.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
6: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
7: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: energia. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate solo su Max Radio Energy.

0: questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo €10.200. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €28.570. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
5: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
6: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per Dio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
7: Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
6: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradise.

0: scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
3: Funcastica.
4: Non è una semplice fiera, non è un parco giochi, non è un festival cosplay.
3: È tutto questo insieme. A Fantastica il 13-14 giugno al Parco di Pila.
4: Puoi entrare nella realtà virtuale.
3: Sfidare gli amici a videogames e giochi da tavolo.
4: Pilotare auto e droni.
3: Vivere il mondo cosplay. Giocare.
4: Cantare.
3: E divertirti per 2 giorni in un evento dove il pubblico non guarda soltanto, ma partecipa davvero.
4: E sabato 13 sera, a partire dalle 22, Cartoon Mania Party, DJ Set Karaoke, con le più belle sigle cartoon da cantare e ballare tutti insieme.
3: Fantastica, si legge Fantastica, ma si scrive con la U. Il 13 e 14 giugno al Parco di Pila, Perugia.
4: Visita fantastica.it per scoprire quello che ti aspetta e acquistare i biglietti a prezzo scontato.
3: Fantastica, il 13 e 14 giugno al Parco di Pila.
5: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
0: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
5: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
0: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347 594 1531 o visita centroantitarloperugia.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Disco Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
2: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
3: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
4: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
4: Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
6: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
5: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise.

0: ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie. E lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su

0: si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
2: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Al centro commerciale con le strada.
2: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
4: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
3: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
4: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Max Radio Energy, estate. Music is like a fresh place. Music is like a fresh place. Disco Max. Un viaggio a ritroso nel tempo con i grandi successi degli anni 70 e 80.

www.maxradio.it per informarti sempre di più. Alla sezione News, il posizionamento degli autovelox nelle strade della nostra regione.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo €10.200. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €28.570. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar, in via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
7: Speranza Volkswagen e Audi, da 50 anni in Umbria, vi aspetta per acquistare.

0: Danza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen, e la nuova Audi A5 da 499 euro al mese con Audi Value.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Funcastica.
0: Non è una semplice fiera, non è un parco giochi, non è un festival cosplay.
3: È tutto questo insieme. A Fantastica il 13-14 giugno al Parco di Pila.
0: Puoi entrare nella realtà virtuale.
3: Sfidare gli amici a videogames e giochi da tavolo.
0: Pilotare auto e droni.
3: Vivere il mondo cosplay. Giocare.
0: Cantare.
3: E divertirti per due giorni in un evento dove il pubblico non guarda soltanto, ma partecipa davvero.
0: E sabato 13 sera, a partire dalle 22, Cartoon Mania Party, DJ set karaoke, con le più belle sigle le cartoon, da cantare e ballare tutti insieme.
3: Fantastica, si legge Fantastica, ma si scrive con la U. Il 13 e 14 giugno al Parco di Pila, Perugia.
0: Visita funtastica.it per scoprire quello che ti aspetta e acquistare i biglietti a prezzo scontato.
3: Fantastica, il 13 e 14 giugno al Parco di Pila.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
0: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
0: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Al centro commerciale con le strada.
0: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
0: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
3: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
0: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 0753726950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nel market Android e scarica l'applicazione nel tuo smartphone o tablet. Max Radio Energy sarà sempre con te.
6: Disco Max, the Disco Legend. Disco Max, Disco Legend.

0: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
2: E con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
2: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino.

0: legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
1: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
0: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
2: Disco Max.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Disco.

Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione sul tuo iPhone. Max Radio Energy sarà sempre con te.

0: Città Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
4: Funcastica.
5: Non è una semplice fiera, non è un parco giochi, non è un festival cosplay.
4: È tutto questo insieme. A Fantastica il 13-14 giugno al Parco di Pila.
5: Puoi entrare nella realtà virtuale.
4: Sfidare gli amici a videogames e giochi da tavolo.
5: Pilotare auto e droni.
4: Vivere il mondo cosplay. Giocare.
5: Cantare.
4: E divertirti per due giorni in un evento dove il pubblico non guarda soltanto, ma partecipa davvero.
5: E sabato 13 sera, a partire dalle 22, Cartoon Mania Party, DJ set karaoke, con le più belle sigle cartoon, da cantare e ballare tutti insieme.
4: Fantastica, si legge fantastica, ma si scrive con la U. Il 13 e 14 giugno al Parco di Pila, Perugia.
5: Visita fantastica.it per scoprire quello che ti aspetta e acquistare i biglietti a prezzo scontato.
4: Fantastica, il 13 e 14 giugno al Parco di Pila.
6: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
3: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
4: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
3: Perugia, via Piccolpasso 42.
4: Al centro commerciale con le strada.
3: Quasar Village.
4: Belvedere a Città di Castello.
5: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
4: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
5: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 0753726950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
6: Disco Max.

Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo. È sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione. Max Radio Energy sarà sempre con te.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
2: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo €10.200. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €28.570. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
5: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Giugno 2026, alla concessionaria Depoi, arriva il mese dell'usato.
4: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
3: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
4: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero per un risparmio come sempre, senza confronti.
3: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
4: Offerta valida fino al 30 giugno. Solo su vetture, veicoli commerciali e moto disponibili.
5: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: www.maxradio.it per informarti sempre di più. Alla sezione news, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.
3: Disco Max. Un viaggio a ritroso nel tempo con i grandi successi degli anni 70 e 80.

0: ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Scooter Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it. Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
3: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
0: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
0: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
5: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
0: Perugia, via Piccolpasso 42.
5: Al centro commerciale con le strada.
0: Quasar Village.
5: Belvedere a Città di Castello.
0: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
5: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
0: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
6: Disco Max, the disco music situation.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Via via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.
4: Max on the mix.

0: Giugno 2026, alla concessionaria Depoy, arriva il mese dell'usato.
1: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
0: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
1: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero per un risparmio come sempre, senza confronti.
0: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria Depoy, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
1: Offerta valida fino al 30 giugno, solo su vetture, veicoli commerciali e moto disponibili.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
3: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
2: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
5: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
6: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
7: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
6: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise

0: Funcastica.
1: Non è una semplice fiera, non è un parco giochi, non è un festival cosplay.
0: È tutto questo insieme. A Fantastica il 13-14 giugno al Parco di Pila.
1: Puoi entrare nella realtà virtuale.
0: Sfidare gli amici a videogames e giochi da tavolo.
1: Pilotare auto e droni.
0: Vivere il mondo cosplay. Giocare.
1: Cantare.
0: E divertirti per due giorni in un evento dove il pubblico non guarda soltanto, ma partecipa davvero.
1: E sabato 13 sera, a partire dalle 22, Cartoon Mania Party, DJ set karaoke, con le più belle sigle cartoon, da cantare e ballare tutti insieme.
0: Fantastica, si legge Fantastica, ma si scrive con la U. Il 13 e 14 giugno al Parco di Pila, Perugia.
1: Visita fantastica.it per scoprire quello che ti aspetta e acquistare i biglietti a prezzo scontato.
0: Fantastica, il 13 e 14 giugno al Parco di Pila.
2: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
3: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
2: Max on the mix.

0: mix. Change your night. Your night.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie, in via Dottori 90 a San Sisto Perugia, dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong, per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio, sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie, in via Dottori 90 a San Sisto Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì al domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
5: Funcastica.
6: Non è una semplice fiera, non è un parco giochi, non è un festival cosplay.
5: È tutto questo insieme. A Fantastica il 13-14 giugno al Parco di Pila.
6: Puoi entrare nella realtà virtuale.
5: Sfidare gli amici a videogames e giochi da tavolo.
6: Pilotare auto e droni.
5: Vivere il mondo cosplay. Giocare.
6: Cantare.
5: E divertirti per due giorni in un evento dove il pubblico non guarda soltanto, ma partecipa davvero.
6: E sabato 13 sera, a partire dalle 22, Cartoon Mania Party, DJ set karaoke, con le più belle sigle cartoon da cantare e ballare tutti insieme.
5: Fantastica, si legge Fantastica, ma si scrive con la U. Il 13 e 14 giugno al Parco di Pila, Perugia.
6: Visita fantastica.it per scoprire quello che ti aspetta e acquistare i biglietti a prezzo scontato.
5: Fantastica, il 13 e 14 giugno al Parco di Pila.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
8: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
9: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
9: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
9: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
10: Max on the mix.

0: Hacks on the Mix.
1: Hacks on the
0: Hacks
1: Mix.
0: On the Mix.
1: The Mix.
0: The Mix.
1: Shake your body.
0: Shake
1: your body.
2: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
4: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
2: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
5: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
6: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
5: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
6: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
3: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
7: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
8: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
9: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
10: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.

0: your body.
1: Max on the mix.

Free your body.

0: È mezzanotte e 59 minuti.
1: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.
2: Max on the mix.
3: Max on the mix.
2: Max on the mix. Your dance station.

0: 59 minuti.
1: Sole, mare e Max Radio Energy.
2: Max on the mix.